0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social. Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: tua idea con RBL la radio.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RBL la radio, anche d'estate.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: In Liguria in programma questa sera la chiusura per lavori della 10 dei Fiori tra Genova Praia Renzano verso Ventimiglia dalle 22 alle 6. In Lombardia chiusura sulla 4 Milano Torino tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa dalle 21 alle 5 in direzione Torino. Sulla 8 Milano Varese chiusura tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione Varese dalle 21 alle 5. In direzione Milano, chiusura del tratto Castronno Solbiate Arno dalle 21 alle 5. Sempre dalle 21 alle 5 chiuso l'allacciamento a 8 e la diramazione Gallarate Gattico per chi proviene da Varese in direzione della 26 dei Trafori. Sulla 9 Lainate Chiasso, chiusura tra Saronno e Turate in direzione Svizzera dalle 21 alle 5. Dalle 22 alle 5 in direzione Milano, chiusura tra Lago di Como e Como Centro. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5 chiusura tra Monselice e Boara verso Bologna. Sulla 1 Milano-Bologna dalle 21 alle 5 chiuso l'allacciamento a 1 a 21 provenendo da Bologna in direzione Piacenza Sud a 21 Torino-Brescia. Uscita consigliata Fiorenzuola. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

l'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.
1: Salida del vuelo con destino

dico io, laggiù, laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei,

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.
1: Io non so più cos'è normale.

situazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turic Bacter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1500 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.

benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 1 settembre 2026 è il 244esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:36 e tramonta alle 19:44. Il santo del giorno è Sant'Egidio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 settembre del 1859 una tempesta solare di incredibile violenza fa impazzire i telegrafi di mezzo mondo. Nel 1902 debutta nelle sale francesi Viaggio nella Luna, diretto dal regista Georges Méliès. Ispirato a grandi classici del genere, è considerato il primo esempio di film di fantascienza e una pietra miliare della storia del cinema. Nel 1994 al Festival di Venezia viene presentato Il Postino, il film testamento dell'indimenticabile Massimo Troisi, morto poco dopo le riprese. Pietra miliare come poche, candidata a 5 Oscar, vinse quello alla colonna sonora. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 settembre del 1990 il Napoli, campione d'Italia, conquista la Supercoppa italiana, battendo per 5-1 la Juventus, vincitrice della Coppa Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 settembre del 1955 Domenico Modugno lancia il singolo Vecchio Frac. Nel 1973 Patti Pravo è prima in classifica con Pazza Idea. E nel 1984 Fotoromanza di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Passiamo ai renati oggi. Ricordiamo Vittorio Gassman, nato a Genova il 1 settembre 1922 e scomparso a Roma il 29 giugno 2000. Attore, regista, sceneggiatore e scrittore, è stato uno dei volti più rappresentativi del cinema italiano del Novecento. Ricordiamo anche Sandra Mondaini, nata a Milano il 1 settembre 1931 e qui scomparsa il 21 settembre 2010. Prevalentemente attrice comica, la sua carriera artistica sessantennale è stata strettamente legata a quella del marito Raimondo Vianello, col quale ha formato una delle coppie più celebri e amate della televisione italiana. Compie oggi 69 anni Gloria Estefan, nata a L'Avana, è una famosa cantante americana. Ha venduto più di 100 milioni di dischi e la sua voce è una delle più conosciute ed apprezzate negli Stati Uniti. Spegne 32 candeline il pilota automobilistico spagnolo al volante della Williams, Carlos Sainz. E buon compleanno a Zendaya, l'attrice e cantante statunitense, compie 30 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Se te

0: Lassù.
1: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
2: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
3: Edizione flash di RBL informa, buona giornata da Luca Manghera. Verbania, per futili motivi aggredisce due giovani a calci e pugni e con un manganello telescopico, 43enne denunciato dai carabinieri. Denunciato anche un 33enne del Varesotto fermato a Gravellona Toce mentre guidava un'auto posta sotto sequestro perché senza assicurazione. Nel fine settimana altri 7 guidatori in stato di ebbrezza sulle strade del VCO, 3 di essi a Omegna dove si concludeva la festa patronale di San Vito. Da oggi lavori sulla strada tra Trobaso e San Bernardino Verbano, per tutto il mese sarà istituito un senso unico alternato in funzione tra le 8.30 e le 17.30. Inoltre dalle 22 di stasera alle 5 di domattina la strada del Sempione sarà chiusa per lavori in territorio svizzero all'altezza di Gavi.
4: Il meteo di RVL.
5: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
3: Previsioni del tempo per mercoledì 1 settembre, nuvolosità variabile con temperature tra 16 e 28 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa. Desideri

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo di santa ragione.

si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: valido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche a Varese.

0: l'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno anche per oggi qualche consiglio. Ariete, i cuori solitari possono avere delle strane emozioni. L'aspetto del fisico è davvero impeccabile, l'umore invece è un po' altalenante. Chi lavora in proprio è sommerso dagli impegni e può trascurare il partner. Toro, chi fa parte di una coppia è eccessivamente geloso e questo non porta a beneficio. I single sono di buon umore e hanno anche molta vitalità. Chi è in vacanza dovrebbe mantenersi più attivo. Gemelli, con la famiglia ci sono delle tensioni da risolvere. Chi ha una relazione può affrontare la giornata con molta malinconia. Dei leggeri malesseri possono essere causati dalla stanchezza. Cercate di riposare. Cancro, potrebbe oggi nascere una discussione accesa con il partner. Cercate di abbassare i toni. Forse la causa potrebbe essere la noia. Provate a portare un po' di novità. Finalmente la mente e il corpo sono in perfetto equilibrio. Leone, chi fa parte di una coppia può trascorrere una bella giornata con la persona amata. Un velo di nostalgia può sorprendervi all'improvviso oggi. Chi lavora nel commercio può vivere un momento faticoso. Vergine, le coppie di lunga data ritrovano vivacità e complicità. Chi lavora in proprio è ossessionato da alcune questioni. Una lunga passeggiata in riva al mare o in un bosco vi rimetteranno in sesto, mentalmente e fisicamente. Bilancia, nella sfera amorosa sono in arrivo delle importanti soddisfazioni. Chi cerca l'amore è abbastanza irrequieto. Una questione lavorativa va gestita con tutta la diplomazia possibile. Scorpione, con il partner manca il dialogo e questo può creare tanti problemi. L'ambito lavorativo può creare invece una leggera stanchezza. Per scaricare l'aggressività in eccesso è necessario fare attività fisica. Sagittario, attenzione perché il malumore oggi e la stanchezza sono un mix davvero micidiale. Meglio evitare contrasti con la persona amata. Nella sfera professionale può arrivare un'idea geniale. Capricorno, i single sentono l'esigenza di approfondire una certa conoscenza avuta da poco. La relazione amorosa invece può vivere dei momenti piacevoli. La vitalità e l'energia sono veramente al top. Acquario, i cuori solitari hanno la sensazione di essere incompresi. Con molto entusiasmo è possibile iniziare un nuovo progetto di lavoro. La giornata è ideale per una gita fuori porta. Pesci, insieme alla propria dolce metà è un periodo sereno. Chi cerca l'amore può ricevere più complimenti del previsto. Chi lavora in proprio può finalmente raggiungere i propri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Marco Aurelio. Scava dentro. Dentro è la fonte del bene. Fonte inesauribile. Se ci scaverai sempre. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Telesuoniamo di Santa Radio.

0: Non è mai troppo presto con Moira.
1: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
1: Sei su RDL la radio.
3: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo martedì 1 settembre. In apertura parliamo di cinema. Venezia 83 comincia con un giorno d'anticipo. Questa sera alle 21 la Sala d'Arsene ospita la preapertura della mostra con l'anteprima mondiale del restauro in 4K di Col cuore in gola, il thriller pop scritto, diretto e montato da Tinto Brass nel 1967 con Jean-Louis Trintignant ed Eva Hollin. Il restauro è stato realizzato dal Centro Sperimentale di Cinematografia con il sostegno di Netflix. La mostra entrerà poi ufficialmente dal vivo domani e proseguirà fino al 12 settembre. 21 film in concorso per il Leone d'Oro, 5 quelli italiani. Ad aprire ufficialmente il festival sarà Ink, il nuovo film di Danny Boyle sull'ascesa del tabloid britannico The Sun nell'era Murdoch. La cerimonia sarà condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupin. Laura Dern terrà invece la laudatio di George Clooney, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera. Alla vigilia dell'inizio della mostra, il direttore Alberto Barbera descrive così il momento vissuto dal nostro cinema.
4: C'è un cinema finalmente aperto alle nuove strategie, alle comunicazioni, ai giovani, alla capacità di valorizzare nuovi talenti o di cercare nuovi talenti da supportare, da far esordire, anche perché il pubblico è cambiato, sta cambiando. Ci dicono che la maggior parte degli spettatori sono ragazzi o ragazzini che vanno al cinema. Se non si fanno dei film capaci di dialogare con loro, sono dolori, no?
3: Il mondo della cultura saluta Guido De Maria, morto ieri a 93 anni, disegnatore, pubblicitario, regista, umorista e sceneggiatore. De Maria rivoluzionò la televisione per ragazzi portando i fumetti sul piccolo schermo senza trasformarli in veri cartoni animati. Nel 1972 firmò con Giancarlo Governi Gulp, diventato poi Super Gulp, e insieme a Bonvi creò il detective Nick Carter. De Maria fu anche il creatore di Giumbolo e uno dei protagonisti della stagione d'oro di Carosello, con centinaia di pubblicità e personaggi rimasti nella memoria collettiva. Tra le gag finali entrate nell'immaginario di più generazioni, quella conclusa dalla battuta ormai proverbiale: ebbene sì, maledetto Carter, hai vinto anche stavolta. Sentiamo.
5: Tu non sei Carmen Gutierrez, bensì Stanislao Murinsky, falso barone spagnolo.
6: Ebbene sì, maledetto Carter, hai vinto anche stavolta.
7: Sei grande, Nick.
8: Bel colpo, capo.
9: Sempre in forma, Carter.
10: In effetti immaginavo tutto ciò ancora prima che accadesse.
11: Dice il saggio: tutto è bene ciò che finisce bene.
12: E l'ultimo chiude la porta.
3: Settembre infine riporta l'attenzione sulla scuola. Nei giorni che precedono il ritorno in classe, l'ansia può manifestarsi nei bambini attraverso irritabilità, stanchezza e perfino mal di testa o mal di stomaco. La psicologa infantile Rosanna Bro consiglia un rientro graduale, ristabilire orari regolari per il sonno, ridurre il tempo davanti agli schermi e dedicare ogni giorno dai 30 ai 60 minuti alla lettura o ai semplici esercizi. Nei primi giorni sarà utile anche preparare cartella e vestiti la sera prima e mantenere uno spazio quotidiano per il movimento e la vita all'aria aperta. L'obiettivo non è trasformare gli ultimi giorni di vacanza in un anticipo di scuola, ma restituire ai bambini ritmi prevedibili e autonomia. E per questa edizione è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
1: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
13: C'è un buongiorno nell'aria ed è un buongiorno che porta al primo di settembre. Ben ritrovate, ben ritrovati. Vabbè, cominciamo subito, ricominciamo, siamo da capo. Fine dell'estate? No. Ieri abbiamo salutato agosto, questa mattina diamo il benvenuto a settembre. Avremo l'occasione di parlare delle vacanze di settembre, della scuola di settembre, del lavoro di questo mese e delle novità, perché settembre è un po' un nuovo inizio. E quindi che iniziamo noi la puntata di oggi, non è mai troppo presto. Buongiorno da Mario dalla redazione di RVL alla radio. 0323 55 21 24, commentate, comunicate con noi e dateci un buongiornissimo sui social, che è sempre una bella cosa.
2: Non è mai troppo presto.
0: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

fino a qui con Alessandra Amoroso, che si è fatta una di quelle cose troppo belle con la notte della Taranta. Dico bene, non ho sbagliato? Una nuova esibizione, ma soprattutto la voglia di sentirsi a casa, perché lei può dirlo veramente. E insomma, complimenti ad Alessandra Amoroso. Lo stupendo fino a qui ci ha portato con il pensiero dell'estate e delle vacanze, è stato tutto bellissimo, ma secondo noi sarà ancora più bello nelle prossime settimane. Quindi avremo l'occasione di parlare del nuovo che avanza, ma anche di questo autunno che fra un po' arriverà. Del resto, con l'estate siamo andati avanti alla grande, soprattutto con il grande caldo, del quale parliamo tra poco.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
5: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
7: Non è mai troppo presto.
8: Non è mai troppo presto.
7: Comincia la giornata con RVL la radio.

Cosa Nostra con Gaia con RBL la radio. Grande caldo dell'estate 2026. Forse è colpa del Niño? Qualcuno ha detto di sì, ma nelle prossime settimane potrebbe andare avanti perché il Niño continua a prendere spazio. Lo dicono gli esperti con gli aggiornamenti delle ultime settimane. Potrebbero aumentare le probabilità di temperature superiori alla norma in gran parte del mondo e anche cambiamenti nelle precipitazioni. Sebbene l'Europa non venga toccata dal fenomeno in maniera diretta, dicono gli esperti che le varie ondate di calore non sono dovute solo al Niño. Avremmo potuto assistere a un'estate così calda anche senza la sua presenza, anche se contribuisce a rendere il mondo più caldo. Dicono gli esperti che è prevista anche una fase positiva di un fenomeno nell'Oceano Indiano che riguarda la differenza di temperatura delle acque dell'oceano. Nella fase positiva quelle della parte occidentale sono più calde della media, mentre quelle della zona orientale sono più fredde. Questo fattore insieme al Niño può amplificare fenomeni come siccità e inondazioni in quella parte del mondo.

Gabbani con Summer Funk. L'estate non è finita, l'abbiamo detto più volte, il mese di settembre può nascondere delle belle opportunità, può riservarle per molte persone, quelle che magari non hanno fatto vacanze nel periodo clou, ovviamente luglio e agosto, e quelli che si concedono i giorni di ferie o i viaggetti a settembre, spendono meno soldi, potrebbe essere, guadagnano opportunità e perché no, gli altri lavorano e voi andate in vacanza pure, dite la vostra anche con i nostri social, commentiamo insieme, anche perché l'argomento torna tra poco, ora ci sono OneRepublic.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Probabilmente ci siamo già visti.

0: concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie?
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
11: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
12: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
9: Super Trailers, il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
18: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
18: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
18: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Super Trailers.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
12: A settembre.
22: Siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Super Trailers.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Anni.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
9: Super Trailers.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme.
31: L'idiota!
30: Al cinema dal 2 settembre.
9: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Angelina Mango e Marco Mengoni per svegliarvi con RVL alla radio. A proposito di eventi catastrofici dei quali si è parlato tantissimo, ai quali abbiamo assistito anche con il disastro in Nepal. Era l'11 gennaio 1693 quando la Sicilia orientale fu colpita da quello che ad oggi è stato classificato nel catalogo parametrico dei terremoti italiani come il più forte evento sismico degli ultimi 1000 anni. Per il catalogo dei forti terremoti in Italia addirittura il più forte degli ultimi 2000. Per la sua immensa portata, il terremoto del 1693 è stato oggetto di diversi studi scientifici e allo stesso tempo è profondamente radicato nella cultura e tradizione popolare siciliana. Tuttavia la ricerca e la memoria collettiva raramente si sono incontrati e quindi nasce la Story Map Val di Noto 1693, storie e miti del terremoto più forte nei cataloghi sismici italiani di INGV Terremoti, per raccontare non solo i dati del sisma ma la storia dell'evento e della successiva ricostruzione insieme al suo radicamento nella cultura popolare. Questa Story Map è organizzata in 7 capitoli.

dei terremoti in Italia con quello del 1693, veramente importante. Ci sono 7 capitoli da scoprire che con carte storiche, mappe interattive, immagini e video descrivono la sismicità dell'area, la sequenza sismica di quegli anni, il contesto storico in cui avvenne il terremoto, la gestione dell'emergenza da parte delle istituzioni politiche, la ricostruzione delle città delocalizzate, la ricostruzione delle città nel medesimo sito pre-evento, il barocco siciliano. Da Lutte e dalle macerie sorsero città dall'aspetto totalmente nuovo, spesso in siti diversi dai precedenti, dando vita al laboratorio architettonico che fu il barocco siciliano e che viene ancora ammirato oggi. La meraviglia di alcune delle nuove piante cittadine, delle chiese e dei palazzi ha spesso messo in ombra la tragedia causata dall'evento e generato lacune nell'interpretazione delle conseguenze socio-economiche e politiche dei decenni successivi. La story map è disponibile nella galleria ING Terremoti. Ora Tommaso Paradiso.

0: prodotto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago d'Orta. Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

Fantastici su RBL la radio, non è un maledetto buongiorno, no, neanche la canzone che è molto bella, ma che maledetto me, è un benedetto buongiorno. Allora, vacanze fatte o no? Ne abbiamo parlato in questi giorni, ne abbiamo parlato in questo periodo, però ci sono anche quelli che non le hanno fatte le vacanze, sono gli staycationisti, un neologismo coniato rielaborando il termine inglese staycation, la fusione di stay, restare e vacation. Quest'estate praticamente un adulto su due non ha fatto vacanza nel periodo estivo. Intanto quelli del mese di agosto sono oltre 17 milioni, 5 milioni invece in vacanza a settembre, numeri importanti che raccontano solo una parte della storia. Sono 24 milioni le persone che invece non si sono spostate, qui ne avete una, io. La scelta di non partire nella maggior parte dei casi economica, secondo una recente ricerca, a pesare di più la situazione economica familiare, indicata come motivo principale. Poi ci sono difficoltà organizzative in famiglia e motivi di salute. C'è chi ha fatto i conti con l'aumento dei prezzi, chi ha avuto impegni di lavoro e c'è chi non rinuncia alla vacanza spostandola in un altro periodo dell'anno. Evidente il divario generazionale, i primi a rinunciare alla vacanza sono le persone più anziane e i pensionati, categorie in cui la percentuale di chi resta a casa per tutta l'estate sale fino al 67%.

vacanze in primo piano, soprattutto le vacanze che non sono state fatte. Per gli esperti, gli addetti ai lavori, lo strumento più efficace per sostenere il diritto alle vacanze è probabilmente il welfare aziendale. Questa leva potrebbe essere utilizzata elevando le soglie di esenzione dai contributi e dalle tasse dei cosiddetti fringe benefit, oppure creando una soglia ad hoc, come già avviene per i buoni pasto. Un ulteriore aiuto può venire dalle imprese del settore turismo, pronte a fare la propria parte applicando delle tariffe agevolate nei mesi di giugno e settembre, più in generale durante i periodi di bassa stagione. Per coloro che non hanno un reddito da lavoro dipendente, inclusi i pensionati, si potrebbe attivare un sistema di buoni vacanze erogati in base al reddito e spendibili in strutture ricettive convenzionate. Qualsiasi sia la soluzione, la scelta, l'indicazione, la cosa che è stata fatta oppure no, di vacanze si continuerà a parlare. Ora c'è Samurai J.

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buongiorno da Alessio Galea. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un attacco con droni e missili su Kiev ha causato 4 morti e 5 feriti. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno colpito un porto russo nella regione di Leningrado. Intanto, in un bilaterale con Putin, il primo ministro indiano Modi ha esortato la Russia a porre fine alla guerra in Ucraina e a cessare le ostilità. E si riaccendono le tensioni nello stretto di Hormuz dopo la nuova escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Colpita una petroliera che transitava nel canale marittimo, l'Iran è una nazione fallita, torna ad attaccare Trump. Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per la tragedia familiare che si è consumata ieri a Roma. Padre, madre e una bambina di 5 anni disabile trovati morti nella loro abitazione, tutti con ferite ad arma da fuoco. Da soli non ce la facciamo più, il contenuto dei messaggi rinvenuti nell'appartamento. Calcio, la Roma cala ancora il poker dopo la Fiorentina e i giallorossi ne fanno 4 anche in casa. Lecce, trascinati dalla doppietta di Malen nell'altro posticipo della seconda di Serie A, l'Atalanta supera 1-0 al 94esimo il Bologna. È tutto, a più tardi.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

RVL alla radio Cabana. Tra il 2019 e 2025 il Mezzogiorno ha perso 150.000 giovani laureati italiani di 25-34 anni a causa dei trasferimenti verso il centro-nord, e c'è anche un saldo negativo con l'estero. Sono numeri del rapporto Istat Migrazioni Interne ed Internazionali della popolazione residente anni 2024-25. A livello nazionale il saldo migratorio dei giovani laureati nel periodo 2019-24 è di 10.000 persone, dovuto al saldo positivo dei giovani laureati stranieri che compensa la perdita degli italiani. In quel periodo il numero di italiani che hanno trasferito la propria residenza all'estero è aumentato in modo pressoché continuo fino a una battuta d'arresto del 2025. Nonostante questa flessione, i rientri registrati nello stesso anno non sono stati sufficienti a compensare il deflusso degli italiani. Sono espatriati dall'Italia in questo periodo 247.000 italiani, mentre i rientri sono stati 86.000, con una perdita di 161.000 giovani italiani. Questo saldo negativo è compensato dal saldo positivo dei giovani stranieri, più 454.000, con un guadagno di 293.000 unità. Il bilancio complessivo risulta quindi positivo esclusivamente grazie alla componente straniera.

Olivia Dean e Baby Steps, a piccoli passi andiamo avanti in questo contesto, parlando di giovani italiani che se ne vanno e di stranieri che arrivano. Un aspetto rilevante riguarda il capitale umano qualificato, considerando i migranti tra 25 e 34 anni in possesso di almeno una laurea triennale, si è registrata una perdita netta di 78.000 giovani laureati italiani. Anche in questo caso il saldo positivo dei giovani laureati stranieri compensa la perdita. Tra i giovani laureati stranieri che arrivano in Italia, il 12% proviene dall'Unione Europea, 15% da altri paesi europei, un terzo dall'Asia e quasi il 18% dal Sud America. I giovani laureati italiani che lasciano il paese continuano ad orientarsi prevalentemente verso destinazioni europee. Includendo i dati dell'ultimo anno, che sono provvisori, Regno Unito e Germania hanno accolto complessivamente poco meno di un terzo dei laureati italiani espatriati. Seguono Francia e Svizzera. Tra le destinazioni extraeuropee, gli Stati Uniti rappresentano la principale meta, con 7.000 giovani laureati italiani trasferiti nello stesso periodo.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Disagi sul tratto Brescia-Padova della A4 con code per un incidente tra Brescia Est e il bivio per la Piacenza-Brescia in direzione di Milano. Incidente anche sulla statale 36 Milano-Lecco con incolonnamenti all'altezza di Briosco in direzione Lecco. Diversi lavori questa notte sul tratto milanese della A4, tratto chiuso dalle ore 21 alle 5 tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino. Altri lavori sulla 8 Milano-Varese chiusa dalle 21 alle 5 tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione Varese. Nella stessa fascia oraria chiusa anche in direzione di Milano tra Castronno e Solbiate Arno. Infine lavori sulla 9 Milano Chiasso chiusa dalle 21 alle 5 tra Saronno e Turate verso la Svizzera. Con orario 22:05 chiuso anche il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
8: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026. Un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
9: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
10: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
12: Non è mai troppo presto.
13: Non è mai troppo presto.
12: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno anche per oggi qualche consiglio. Ariete, i cuori solitari possono avere delle strane emozioni. L'aspetto del fisico è davvero impeccabile, l'umore invece è un po' altalenante. Chi lavora in proprio è sommerso dagli impegni e può trascurare il partner. Toro, chi fa parte di una coppia è eccessivamente geloso e questo non porta a beneficio. I single sono di buon umore e hanno anche molta vitalità. Chi è in vacanza dovrebbe mantenersi più attivo. Gemelli, con la famiglia ci sono delle tensioni da risolvere. Chi ha una relazione può affrontare la giornata con molta malinconia. Dei leggeri malesseri possono essere causati dalla stanchezza. Cercate di riposare. Cancro, potrebbe oggi nascere una discussione accesa con il partner. Cercate di abbassare i toni. Forse la causa potrebbe essere la noia. Provate a portare un po' di novità. Finalmente la mente e il corpo sono in perfetto equilibrio. Leone, chi fa parte di una coppia può trascorrere una bella giornata con la persona amata. Un velo di nostalgia può sorprendervi all'improvviso oggi. Chi lavora nel commercio può vivere un momento faticoso. Vergine, le coppie di lunga data ritrovano vivacità e complicità. Chi lavora in proprio è ossessionato da alcune questioni. Una lunga passeggiata in riva al mare o in un bosco vi rimetteranno in sesto, mentalmente e fisicamente. Bilancia. Nella sfera amorosa sono in arrivo delle importanti soddisfazioni. Chi cerca l'amore è abbastanza irrequieto. Una questione lavorativa va gestita con tutta la diplomazia possibile. Scorpione. Con il partner manca il dialogo e questo può creare tanti problemi. L'ambito lavorativo può creare invece una leggera stanchezza. Per scaricare l'aggressività in eccesso è necessario fare attività fisica. Sagittario, attenzione perché il malumore oggi e la stanchezza sono un mix davvero micidiale. Meglio evitare contrasti con la persona amata. Nella sfera professionale può arrivare un'idea geniale. Capricorno, i single sentono l'esigenza di approfondire una certa conoscenza avuta da poco. La relazione amorosa invece può vivere dei momenti piacevoli. La vitalità e l'energia sono veramente al top. Acquario, i cuori solitari hanno la sensazione di essere incompresi. Con molto entusiasmo è possibile iniziare un nuovo progetto di lavoro. La giornata è ideale per una gita fuori porta. Pesci, insieme alla propria dolce metà è un periodo sereno. Chi cerca l'amore può ricevere più complimenti del previsto. Chi lavora in proprio può finalmente raggiungere i propri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Marco Aurelio. Scava dentro. Dentro è la fonte del bene. Fonte inesauribile. Se ci scaverai sempre. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
4: Te le suoniamo di santa ragione.

Kay su RVL alla radio, continua il nostro appuntamento con Non è mai troppo presto. Io vi auguro ancora una volta buona sveglia e buona giornata, visto che tra un po' si ricomincia a parlare anche di scuola. Legato ai social, l'uso dei social in adolescenza potrebbe incidere sul rendimento scolastico. Secondo un recente studio condotto su oltre 5.000 studenti italiani, i giovani che aprono un account sui social in età preadolescenziale sembrano ottenere risultati peggiori ai test invalsi negli anni scolastici successivi. Studio che è stato condotto tra Università degli Studi Milano Bicocca, quella di Brescia e altre associazioni. L'ipotesi avanzata dagli esperti che a incidere sul rendimento a scuola sia la pervasività dello smartphone. Tra tutte le possibili spiegazioni testate nel lavoro, quella più plausibile è che incidere sui voti sia l'impatto nel corso della giornata della continua consultazione dei social, con conseguente iperstimolazione e distrazione prolungata. L'uso dei social media è diffuso tra gli adolescenti e la maggior parte dei giovani crea il primo account intorno ai 10-11 anni. Un'estate in cui si è parlato tantissimo di divieti dei social, e noi riprendiamo l'argomento dopo Blanco.

caso tanti studi che parlano di quanto siano pericolosi e invasivi i social. Il team ha analizzato le abitudini relative ai social media del campione insieme ai risultati dei test in base di italiano, inglese e matematica in 4 fasi della carriera scolastica. È emerso che rispetto agli studenti che hanno aperto un account sui social in terza media o dopo, coloro che lo hanno aperto in prima media hanno ottenuto punteggi mediamente inferiori agli invalsi di italiano e matematica. La riduzione è equivalente a 6 mesi di istruzione in meno. In seconda superiore il divario nei punteggi dei test è simile in italiano e maggiore in matematica. Inoltre, la probabilità di aver aperto un account sui social in età più giovane è risultata maggiore tra gli studenti che dichiaravano di controllare più frequentemente gli smartphone. L'analisi ha fornito prove solide di un effetto negativo dell'uso precoce dei social media sui voti a questi test di italiano e matematica. Bisogna quindi lavorare sull'educazione digitale e le competenze di base e poi rivedere gli aspetti di design delle piattaforme che ne rendono la fruizione compulsiva, e sarebbe utile posticipare l'accesso dei minori ai social anche a livello normativo.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
9: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Edizione flash di RBL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Verbania, per futili motivi, aggredisce due giovani a calci e pugni e con un manganello telescopico. 43enne denunciato dai carabinieri. Denunciato anche un 33enne del Varesotto, fermato a Gravellona Toce mentre guidava un'auto posta sotto sequestro perché senza assicurazione. Nel fine settimana altri 7 guidatori in stato di ebbrezza sulle strade del VCO, 3 di essi a Omegna, dove si concludeva la festa patronale di San Vito. Da oggi lavori sulla strada tra Trabaso e San Bernardino Verbano. Per tutto il mese sarà istituito un senso unico alternato in funzione tra le 8.30 e le 17.30. Inoltre dalle 22 di stasera alle 5 di domattina la strada del Sempione sarà chiusa per lavoro in territorio svizzero all'altezza di Gavi.
12: Il meteo di RVL.
13: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
11: Previsioni del tempo per mercoledì 1 settembre, nuvolosità variabile con temperature tra 16 e 28 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa. Desiderio.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Non è mai troppo presto.
0: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

Some My Soul. Dopo il passaggio in Italia, anche Bruno Mars è diventato uno dei nostri prefe ancora di più. Continua ad aumentare il numero degli immobili ridotti in ruderi, lo rileva Confedilizia sulla base dei dati diffusi dall'Agenzia delle Entrate sullo stato del patrimonio immobiliare italiano. Sono i fabbricati totalmente in rovina e inseriti in una categoria catastale specifica che hanno raggiunto lo scorso anno quota 635.754 e sono aumentati. Secondo l'associazione, il confronto con il periodo pre-IMU evidenziare la portata del fenomeno. Infatti dal 2011 il numero di ruderi è passato da 278.000 ad oltre 630.000. Al degrado materiale si accompagna quello sociale. Questi edifici diventano ruderi per effetto del solo trascorrere del tempo, ma anche per azioni volontarie dei proprietari, come la rimozione del tetto, finalizzata a sottrarsi alla tassazione patrimoniale, perché l'IMU si applica anche agli immobili dichiarati inagibili o inabitabile, fino a quando non c'è una classificazione specifica. La politica non fa molto, occorre salvare quella che dovrebbe essere considerata una risorsa nazionale, servono politiche capaci di intervenire su più fronti, le infrastrutture, la rigenerazione urbana, il rilancio dei territori, e bisogna affrontare anche il nodo dell'IMU patrimoniale, che gravando ogni anno sui mobili spesso privi di qualsiasi redditività contribuisce ad accelerarne il degrado anziché favorirne il recupero. Cara casa sempre!

0: muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo che il raccordo est di Chivasso verrà chiuso per lavori tra gli svincoli di Verolengo e Chivasso Est in direzione A4 dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Infine vi ricordiamo che lungo la A26 Genova Gravellona-Toce verrà chiuso per lavori lo svincolo di Ovada in entrambi i sensi di marcia dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Do you know the
5: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
12: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
13: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
14: Noi ci siamo.
15: Per tutta l'estate RVL.
14: Per tutta l'estate RVL.
15: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
14: RVL la radio.
15: Te le suoniamo.
14: Di santa ragione.

Colors Partenope, la musica di RVL, la radio, la colonna sonora dell'estate 2026, la voglia di divertirsi anche nelle prossime giornate, perché del resto, come abbiamo detto più volte, l'estate non è finita e questo mese di settembre che inizia proprio oggi, che cosa ci porterà di bello? Io mi auguro tante belle cose. Agosto ce ne ha portate tantissime, luglio ci ha portato il disco di Madonna e noi la ascoltiamo con Who's That Girl?

0: Bastard Girl, una delle grandi canzoni di Madonna che è tornata veramente super top con il Confession numero 2. Io devo dire che mi sono comprata il CD, me lo sono ascoltato e ci ho ballato sopra e non vedo l'ora di farlo ballare anche a qualcuno, magari nelle prossime giornate ci sarà l'occasione, anzi per me nelle prossime serate ci sarà l'occasione, mi auguro di poterlo sfruttare un bel po', così come ho sfruttato il primo Confessions, che rimane comunque uno dei miei dischi preferiti e amati in assoluto. Certo che c'è una bella ricerca musicale, una storia che continua e la voglia di Madonna di stupire ancora una volta. Vedremo che succederà. Sta per arrivare Maria Elisa Gualandris con Giornale e Caffè. Noi ci ritroviamo domani mattina per un'altra sveglia insieme con RBL alla radio. Ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RBL la radio.

0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Tra poco su RVL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
2: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, un attacco con droni e missili su Kiev ha causato almeno 4 morti e diversi feriti. Sul fronte opposto droni ucraini hanno colpito la regione di Leningrado. Intanto in un bilaterale con Putin il primo ministro indiano Modi ha esortato Mosca a porre fine alla guerra e a cessare le ostilità. Sentiamo da Alessio Galea.
4: Decine di esplosioni hanno scosso la capitale Kiev negli ultimi raid di Mosca con missili e droni da combattimento che hanno causato 4 morti e 5 feriti, tra cui 2 bambini. Ieri, nel quinto giorno consecutivo di attacchi russi, altre 7 persone sono morte in altre regioni del paese, 45 i feriti. Sul fronte opposto, nelle prime ore del mattino, droni ucraini hanno colpito un porto nella regione di Leningrado, sul Mar Baltico, e la regione di Samara, che ospita importanti raffinerie di petrolio. E del dossier russo-ucraino si è discusso ieri in Kirghizistan al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel bilaterale tra il primo ministro indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha affermato di sostenere ogni sforzo di pace e ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto, ha affermato Putin, propositi smentiti dall'ultima notte di guerra appena trascorsa.
3: Si riaccendono le tensioni nello stretto di Hormuz dopo la nuova escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. 3 proiettili non identificati hanno colpito una petroliera che transitava in uscita dal canale. In precedenza fermata un'altra petroliera saudita mentre attraversava il corridoio meridionale dello stretto. L'Iran è una nazione fallita, torna ad attaccare Trump, che deve però incassare un nuovo colpo. Si dimette il segretario dell'esercito Dan Driscoll, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per la tragedia familiare che si è consumata nella zona di Pietralata, periferia est di Roma. Madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco, ucciso anche il cane di famiglia. Ancora da chiarire chi abbia sparato, con la pistola trovata in casa e regolarmente detenuta. Rinvenuti nell'appartamento alcuni biglietti scritti da entrambi i genitori della piccola che testimoniano la difficile situazione. Da soli non ce la facciamo più. Il contenuto dei messaggi. Calcio Serie A, dopo la Fiorentina anche il Lecce incassa 4 gol da una Super Roma trascinata dalla doppietta dell'olandese Malen. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
5: La Roma di questo inizio stagione non fa sconti. 4 gol alla Fiorentina nel debutto dell'Olimpico. Poker calato a Via del Mare in casa Lecce per complessivi 8, 5 dei quali griffati dal 27enne olandese Daniel Malen, che ieri in Salento ne ha fatti 2, tanto da suggerire a Giampiero Gasperini paragoni eccellenti.
6: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti. Al Genoa ti ricordo Milito, ha questa capacità di controllo di tiro, di accelerazione in pochi metri che ti brucia.
5: Roma dunque a quota 6, a punteggio pieno con Inter, Milan, Lazio, Juventus e con l'Atalanta che nell'altro Monday Night ha faticato le proverbiali 7 camicie per sbarazzarsi del Bologna, indomito fino al 94esimo. Errore di Skorupski, dea in paradiso con il subentrato Samardzic.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
7: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Bentrovati. 4 km di coda sull'auto Milano-Varese per lavori tra Legnano e Busto Arsizio in direzione Varese. Code a tratti sulla 4 Milano-Venezia tra Capriate e Cavenago per traffico intenso in direzione Milano. Rallentamenti e code per traffico intenso sulle tangenziali est e ovest di Milano, rispettivamente tra il bivio con l'autosole via Rubatino verso Lecco e tra Viale Certosa e Pavia Rozzano in direzione dell'autosole. Code a tratti sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni Sud e il bivio per la tangenziale est in quest'ultima direzione. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
10: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio, anche d'estate.
11: Eccoci qua, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati su RVL la radio. Primo settembre, buon mese di settembre. Le 8:05 siamo in diretta, io sarò con voi fino alle 10 con Giornale Caffè per parlare di tutto quello che succede nella nostra zona, ovviamente sempre con tanta musica come ci piace fare qui su RVL per iniziare la nostra giornata, giornata che in realtà comincia con la nostra Moira che ci ha tenuti compagnia fino adesso con Non è mai troppo presto. E adesso raccolgo il testimone, ci beviamo assieme un buon caffè e via che si parte anche in questo primo settembre 2026.

Boys, Martin Garrix su RVL, la radio in giornale e caffè, e arresto antidroga della polizia del commissariato di Omegna. Cosa è successo? Gli agenti hanno visto un'auto nel pomeriggio di giovedì 27 che faceva delle manovre per evitare un posto di controllo della volante, un atteggiamento che ha maggiormente attirato l'attenzione degli agenti, che insieme all'anticrimine del commissariato hanno proceduto al controllo delle persone a bordo, due cittadini stranieri di circa 30 anni. Durante il controllo hanno trovato diverse dosi di droga e sono quindi andati a perquisire anche la casa di questi soggetti. Dentro la casa di uno dei due, con anche il personale della squadra mobile di Verbania, è stata trovata altra sostanza stupefacente, circa 13.000 euro in banconote di grosso taglio. Tutte le sostanze sono state sequestrate, saranno analizzate, erano cannabis e cocaina. Data la presumibile provenienza illecita del denaro, perché il soggetto è disoccupato, quindi non se li sarebbe potuti procurare legalmente, e la presenza di precedenti penali specifici proprio per spaccio, la polizia lo ha arrestato e sequestrando tutto. E è stato trattenuto in camera di sicurezza in questura a Verbania, poi mandato ai domiciliari come disposto dal giudice, che ha anche convalidato l'arresto. L'altro invece, che si trovava in macchina, è stato sanzionato per detenzione a uso personale di sostanza stupefacente.

0: probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui. Qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marche 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
7: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.
2: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Lunedì mattina a Bishkek il presidente cinese Xi Jinping ha avuto un colloquio con il suo omologo kirghizo Sadir Japarov. Xi ha dichiarato che la Cina è pronta a collaborare con il Kirghizistan per rafforzare il coordinamento delle rispettive strategie di sviluppo. Ha inoltre ribadito il significativo salto di qualità delle relazioni bilaterali compiuto negli ultimi anni, ricordando i progressi dei principali progetti congiunti, in particolare la ferrovia Cina-Kirghizistan-Uzbekistan. Il presidente cinese è arrivato nella capitale kirghisa il 30 agosto per partecipare al vertice 2026 dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, SCO, e compiere una visita di Stato nel paese. Nel suo discorso scritto all'aeroporto ha osservato che la cooperazione con il Kirghizistan è ormai entrata in un periodo d'oro di rapido sviluppo e ha espresso la volontà di tracciare un nuovo progetto per creare la comunità sino-kirghisa del futuro condiviso. Il 30 agosto la locale si è tenuta a Bishkek la cerimonia di lancio del programma Citazioni Classiche di Xi Jinping, che sarà trasmessa a partire dallo stesso giorno sui principali media nei paesi membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel frattempo si è svolto l'evento sugli scambi culturali 2026 tra i paesi della SCO, organizzato dalla China Media Group insieme alla Radio Televisione Nazionale del Kirghizistan. Il presidente kirghizo Japarov ha inviato un messaggio augurando il successo dell'iniziativa. Tra i risultati principali dell'incontro è stato presentato il piano d'azione per l'approfondimento della cooperazione mediatica tra i paesi della SCO 2026-2027. In un'intervista alla TV statale cinese, il segretario generale della SCO Nurlan Yermekbayev ha affermato che quest'anno ricorre il 25esimo anniversario dalla fondazione dell'organizzazione, una pietra miliare di grande importanza, sottolineando che lo spirito di Shanghai affonda le radici nella sua sintonia con gli interessi fondamentali dei paesi della regione. L'organizzazione non fa distinzioni in base alle dimensioni di un paese o alla sua forza economica. Tutti gli stati godono di pari status. Solo negli ultimi 3 anni abbiamo ricevuto circa 10 richieste da parte di altri paesi interessati ad aderirvi con diversi status, ha dichiarato Yermekbayev. È corsa contro il tempo per i soccorritori alla ricerca di eventuali sopravvissuti dopo una devastante colata di fango provocata da una valanga di ghiaccio e rocce in Nepal, che ha colpito il valico di frontiera di Girong, Kijang, nel sud-ovest della Cina. Secondo quanto riferito domenica durante una conferenza stampa, il disastro avvenuto il 26 agosto scorso ha causato in Cina 16 morti, mentre 546 persone risultavano ancora disperse alle 18 di sabato. Nonostante le difficili condizioni delle operazioni di soccorso dovute all'elevata altitudine, alle valli ripide e al tempo instabile, le squadre di soccorso, per un totale di oltre 2000 soccorritori, stanno facendo tutto il possibile per cercare dispersi cinesi e stranieri, mentre le autorità competenti mantengono contatti stretti con le ambasciate straniere in Cina per collaborare alla loro localizzazione e alla gestione delle conseguenze. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: In ogni canzone
0: un brivido di piacere.
1: Sei su RVL la radio.

Amalfitana, Fabio Rovazzi su RVL la radio con Arisa e una buona notizia, perché è stata dichiarata chiusa ufficialmente l'emergenza incendi boschivi che ha impegnato veramente con un lavoro straordinario i vigili del fuoco del VCO. Con il rientro in sede dell'unità di crisi locale è terminata la fase operativa iniziata la prima settimana di luglio. Tantissimo tempo, veramente. Era tutto iniziato con l'incendio di Premosello Chiovenda e parte del parco Val Grande. La situazione era diventata veramente critica anche con l'evacuazione degli abitanti di Colloro, e poi il caldo, le temperature sempre alte, la mancanza di pioggia hanno determinato una situazione meteoclimatica eccezionale che ha favorito l'insorgere di ulteriori incendi in diversi comuni. Pensiamo a Piedimulera, Calasca Castiglione con varie frazioni e alpeggi da difendere, in parte ha sconfinato di nuovo nel Parco Naturale dell'Alta Valle Antrona, Pallanzeno, Valle Cannobina, con il pericolo di sconfinamento in Svizzera, Beura Cardezza, Bagno Anzino, Re, Crevola d'Ossola. Insomma, veramente tante situazioni. C'è stato anche quello a Omegna, che per un pomeriggio ha tenuto tutti col fiato sospeso. Per fronteggiare i roghi è stato necessario un importante sforzo organizzativo da parte del comando ed è stato mobilitato un imponente dispositivo di soccorso con la partecipazione degli elicotteri regionali, gli elicotteri dei vigili del fuoco, i Canadair intervenuti nei diversi scenari. Le operazioni sono state coordinate dai direttori delle operazioni di spegnimento e hanno previsto anche appunto le squadre a terra dei vigili del fuoco con l'aiuto dei volontari AIB Piemonte provenienti dalle varie sedi del VCO. Si sono aggiunte poi colonne mobili arrivate dalla Lombardia, quindi veramente tanta collaborazione, tanto impegno. Sono poi proseguite anche le fasi di bonifica, perché non è che quando è spento l'incendio è finito del tutto, bisogna impedire che dei focolai riprendano vita. E poi hanno partecipato anche le forze dell'ordine, la polizia locale, la Croce Rossa, la protezione civile, tutti i sindaci dei territori coinvolti. Si conclude, dicono dal comando provinciale dei vigili del fuoco, una delle più impegnative stagioni degli incendi boschivi del VCO, che ha sicuramente creato molti problemi, ma che ha anche evidenziato un efficace livello di sinergia operativa tra le diverse componenti del sistema antincendi boschivi e più in generale del sistema di protezione civile. Quindi insomma, dobbiamo essere orgogliosi di chi ha lavorato per questa lunghissima estate e soprattutto essere grati.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it. 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è il ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
10: Telesuoniamo di santa ragione.
11: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
12: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con le GR Costume e Società di questo martedì 1 settembre. In apertura parliamo di cinema. Venezia 83 comincia con un giorno d'anticipo. Questa sera alle 21 la Sala d'Arsena ospita la preapertura della mostra con l'anteprima mondiale del restauro in 4K di Col cuore in gola, il thriller pop scritto, diretto e montato da Tinto Brass nel 1967 con Jean-Louis Trintignant ed Eva Hollin. Il restauro è stato realizzato dal Centro Sperimentale di Cinematografia con il sostegno di Netflix. La mostra entrerà poi ufficialmente dal vivo domani e proseguirà fino al 12 settembre. 21 film in concorso per il Leone d'Oro, 5 quelli italiani. Ad aprire ufficialmente il festival sarà Ink, il nuovo film di Danny Boyle sull'ascesa del tabloid britannico The Sun nell'era Murdoch. La cerimonia sarà condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupin. Laura Dern terrà invece la laudatio di George Clooney, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera. Alla vigilia dell'inizio della mostra, il direttore Alberto Barbera descrive così il momento vissuto dal nostro cinema.
13: C'è un cinema finalmente aperto alle nuove strategie, alle comunicazioni, ai giovani, alla capacità di valorizzare nuovi talenti o di cercare nuovi talenti da supportare, da far esordire. E anche perché il pubblico è cambiato, sta cambiando, ci dicono che la maggior parte degli spettatori sono ragazzi o ragazzini che vanno al cinema, se non si fanno dei film capaci di dialogare con loro, sono dolori, no?
12: Il mondo della cultura ancora saluta Guido De Maria, morto ieri a 93 anni, disegnatore, pubblicitario, regista, umorista e sceneggiatore. De Maria rivoluzionò la televisione per ragazzi, portando i fumetti sul piccolo schermo senza trasformarli in veri cartoni animati. Nel 1972 firmò con Giancarlo Governi Gulp, diventato poi Super Gulp, e insieme a Bonvi creò il detective Nick Carter. De Maria fu anche il creatore di Giumbolo e uno dei protagonisti della stagione d'oro di Carosello, con centinaia di pubblicità e personaggi rimasti nella memoria collettiva. Tra le gag finali entrate nell'immaginario di più generazioni, quella conclusa dalla battuta ormai proverbiale: ebbene sì, maledetto Carter, hai vinto anche stavolta. Sentiamo.
14: Tu non sei Carmen Gutierrez, bensì Stanislao Murinsky, falso barone spagnolo.
15: Ebbene sì, maledetto Carter, hai vinto anche stavolta.
16: Sei grande, Nick.
17: Bel colpo, capo.
18: Sempre in forma, Carter.
19: In effetti immaginavo tutto ciò ancora prima che accadesse.
20: Dice il saggio: tutto è bene ciò che finisce bene.
17: E l'ultimo chiuda la porta.
12: Settembre infine riporta l'attenzione sulla scuola. Nei giorni che precedono il ritorno in classe, l'ansia può manifestarsi nei bambini attraverso irritabilità, stanchezza e perfino mal di testa o mal di stomaco. La psicologa infantile Rosanna Bro consiglia un rientro graduale, ristabilire orari regolari per il sonno, ridurre il tempo davanti agli schermi e dedicare ogni giorno dai 30 ai 60 minuti alla lettura o ai semplici esercizi. Nei primi giorni sarà utile anche preparare cartella e vestiti la sera prima e mantenere uno spazio quotidiano per il movimento la vita all'aria aperta. L'obiettivo non è trasformare gli ultimi giorni di vacanza in un anticipo di scuola, ma restituire ai bambini ritmi prevedibili e autonomia. E per questa edizione è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
11: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34.

White Girl Wasted, Anna su RVL la radio. Continuano gli appuntamenti dell'anteprima di Letteraltura, oggi alle 18 nel cortile della chiesa parrocchiale di San Pietro a Trovaso. Maria Elena Delia presenterà il suo libro Global Sumud Flottiglia, la storia siete voi. Delia fa parte dei comitati direttivi internazionali della Global Sumud Flottiglia, di cui è portavoce per l'Italia. A seguire ci sarà un aperitivo alle 21, poi la proiezione di cortometraggi da e sulla Palestina in collaborazione con Nasra Palestine Short Film Festival. Tra poco avremo ospite su RVL uno dei protagonisti di questa edizione 2026, la 20ª di Letteraltura, che sarà inaugurata ufficialmente nella giornata di domani, mercoledì. Intanto però Nughenea Carè.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
6: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: la tua idea con RBL la radio.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RBL.
1: Per tutta l'estate RBL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RBL la radio.
2: Te le suoniamo
1: di santa ragione.

0: Vuoto Cosmico e Giusy Ferreri su RVL, la radio in giornale caffè. Rimangono stazionarie le condizioni delle persone rimaste intossicate nella notte tra sabato e domenica in una baita all'Alpe Buscagna, 1900 metri di quota, una valle laterale del Devero. Purtroppo però è anche deceduta una persona, Pietro Maria Fiori, 35 anni, di Milano, era arrivato per vivere un'esperienza a contatto con la natura con il progetto Pastur. Era arrivata anche la sua compagna, la donna di 32 anni, inizialmente si è parlato di una 19enne, in realtà aveva 32 anni, è stata ricoverata al Niguarda di Milano, era la più grave delle persone sopravvissute. Restano invece a Novara gli altri due intossicati, i pastori aiutanti dell'azienda agricola bionda di Masera, e sono invece stati dimessi il titolare, il padre dell'azienda, il padre, il titolare dell'azienda maserese, che appunto in estate portano al pascolo all'Alpe Buscagna mucche e pecore. Le indagini su quanto accaduto sono affidate al soccorso alpino della Guardia di Finanza di Domodossola. Sotto sequestro il boiler della baita, sembra che ci fosse anche una stufa, e sarà appunto la Guardia di Finanza a stabilire da dove è uscito questo monossido di carbonio, che purtroppo si è rivelato letale per una persona, per questo 35enne che amava la natura e voleva vivere questa esperienza, che si sarebbe tra l'altro conclusa di lì a pochi giorni. Tra poco su RVL arrivano le news delle 9, il notiziario nazionale, e poi ci sarà anche la 4x4. Intanto Barry Can Swim, Dance, Dance, Dance.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Acqua Auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di attacchi reciproci con missili e droni tra Russia ed Ucraina. Almeno 7 morti e 5 feriti, tra cui 3 bambini nei raid delle forze di Mosca su Kiev. 6 delle vittime erano ferrovieri, morti nell'impatto di un missile lanciato contro un'infrastruttura ferroviaria della capitale ucraina. Massiccia la rappresaglia di Kiev. La difesa aerea russa ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico, sotto attacco anche la regione di Samara, che ospita alcune tra le maggiori raffinerie di petrolio russe. Intanto ieri, in un bilaterale tra il premier indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo questa strada per porre fine al conflitto, ha affermato Putin. Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità per attaccare le navi, è quanto riporta il sito americano Axios citando alcune fonti. Il presidente USA potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation militare con Teheran, che ha risposto all'attacco sull'isola di Larak prendendo di mira obiettivi USA in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. E non mancano le tensioni interne, si dimette il segretario dell'esercito statunitense Driscoll dopo mesi di tensione con il titolare della difesa Hegseth, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Attimi di paura ieri a Times Square, una delle zone turistiche più frequentate di New York, dove la polizia ha aperto il fuoco contro una donna che senza motivo ha coltellato 2 persone. Entrambe le vittime sono state portate in ospedale, una 32enne è morta mentre un uomo di 68 anni è in condizioni stabili. Secondo quanto riferito, la donna, autrice dell'attacco, deceduta per le ferite riportate poco dopo l'arrivo in ospedale, aveva precedenti segnalazioni per problemi di salute mentale. Tennis, 139 giorni dopo l'infortunio al polso, Carlos Alcaraz riparte agli US Open, travolgendo in meno di 2 ore e mezza con un triplice 6-4 il russo Safiulin. Mi è mancato tutto questo, fisicamente sto bene, spero di migliorare ancora, le parole del numero 3 del mondo che nel secondo turno incontrerà il portoghese Faria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso a causa dello svolgimento delle consuete operazioni doganali. Coda a tratti sulla 8 Milano Varese per traffico intenso tra Busto Arsizio e Legnano e di seguito tra Milano Nord e Viale Certosa, naturalmente verso Milano. 1 chilometro di coda sulla diramazione Gallarate Gattico per un mezzo in panne tra Sesto Calende e Castelletto Ticino in direzione della 26 dei Trafori. Per un tamponamento tra un mezzo pesante e un'auto ci sono rallentamenti sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga all'altezza di Verano Brianza in direzione Monza. Rallentamenti e code per traffico intenso sulle tangenziali est e ovest di Milano, rispettivamente tra il bivio con l'Autosole e via Rubattino verso Lecco e tra viale Certosa e pavia Rozzano in direzione dell'Autosole. Coda a tratti sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni Sud e il bivio per la tangenziale est in quest'ultima direzione. Da Tiziana Alfano tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa 4x4 vi suoniamo Maroon 5, If I Never See Your Face Again, The Script, Hall of Fame. Noemi, tu cosa fai questa sera? Ma partiamo dagli anni 90 con Caterina, Aeroplano.
4: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: tu cosa fai questa sera, Noemi, con Vito Salamanca a chiudere questa 4x4, la prima di questo martedì 1° settembre, sempre in diretta con Giornale Caffè. Tra poco arriva anche l'almanacco del giorno.
1: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla centrale regionale della mobilità. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pianezza in direzione Osta e tra Venaria e Brera in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento extraurbane piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Segnaliamo senso unico alternato per lavori sulla provinciale 65 nel comune di Rovasenda in orario 7:30-19 fino al 4 settembre. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazioneletteraltura.com.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
7: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
9: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
12: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 1 settembre 2026 è il 244esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:36 e tramonta alle 19:44. Il santo del giorno è Sant'Egidio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 settembre del 1859 una tempesta solare di incredibile violenza fa impazzire i telegrafi di mezzo mondo. Nel 1902 debutta nelle sale francesi Viaggio nella Luna, diretto dal regista Georges Méliès. Ispirato a grandi classici del genere, è considerato il primo esempio di film di fantascienza e una pietra miliare della storia del cinema. Nel 1994 al Festival di Venezia viene presentato Il Postino, il film testamento dell'indimenticabile Massimo Troisi, morto poco dopo le riprese. Pietra miliare come poche, candidata a 5 Oscar, vinse quello alla colonna sonora. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 settembre del 1990 il Napoli campione d'Italia conquista la Supercoppa italiana, battendo per 5-1 la Juventus, vincitrice della Coppa Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 settembre del 1955 Domenico Modugno lancia il singolo Vecchio Frac. Nel 1973 Patti Pravo è prima in classifica con Pazza Idea. E nel 1984 Fotoromanza di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Vittorio Gassman, nato a Genova il 1 settembre 1922 e scomparso a Roma il 29 giugno 2000. Attore, regista, sceneggiatore e scrittore, è stato uno dei volti più rappresentativi del cinema italiano del Novecento. Ricordiamo anche Sandra Mondaini, nata a Milano il 1 settembre 1931 e qui scomparsa il 21 settembre 2010. Prevalentemente attrice comica, la sua carriera artistica sessantennale è stata strettamente legata a quella del marito Raimondo Vianello, col quale ha formato una delle coppie più celebri e amate della televisione italiana. Compie oggi 69 anni Gloria Estefan, nata a L'Avana, è una famosa cantante americana. Ha venduto più di 100 milioni di dischi e la sua voce è una delle più conosciute ed apprezzate negli Stati Uniti. Spegne 32 candeline il pilota automobilistico spagnolo al volante della Williams, Carlos Sainz. E buon compleanno a Zendaya, l'attrice e cantante statunitense, compie 30 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio: settembre bello, sole e venticello.
1: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Gaia con Bossa Nostra qui su RVL la radio, le 9:26 di questo primo di settembre. Tra poco arriverà un aggiornamento dell'informazione locale. Prima però Peggy Gou con Woman.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ehi, mi senti?
2: Sì,
1: sono io, la tua radio. Sono RVL la radio.

0: Puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
4: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
5: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
6: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Il controllo è nato dalle strane manovre che un'auto stava effettuando per evitare gli agenti della volante del commissariato di Omegna. I poliziotti l'hanno fermata trovando a bordo due uomini trentenni di origini straniere residenti a Verbania e diverse dosi di cocaina e cannabis. A casa di uno dei due c'erano 13.000 euro in contanti. L'uomo è stato arrestato, ora si trova ai domiciliari. L'altro, che era in auto, è stato invece sanzionato per uso personale di stupefacenti. È conclusa l'emergenza incendi boschivi che ha visto i vigili del fuoco del comando di Verbania in prima linea, con il rientro in sede dell'UCL, l'unità di crisi locale. È terminata la fase operativa iniziata già nella prima settimana di luglio con l'incendio di Premosello Chiovenda. Si è conclusa una delle più impegnative stagioni degli incendi boschivi del VCO, osservano dal comando dei vigili del fuoco, che ha richiesto per quasi due mesi in piena stagione estiva il coordinamento di un numero importante di personale, mezzi e risorse proveniente anche da fuori provincia e regione, impegnati su più scenari operativi attivi contemporaneamente, ma che ha anche evidenziato un efficace livello di sinergia operativa tra le diverse componenti AIB e più in generale del sistema di protezione civile. Anteprima della 20ª edizione del Festival Lettera Altura, che sarà inaugurato domani, oggi alle 18 nel cortile della chiesa parrocchiale di San Pietro a Trobato, Maria Elena Delia presenterà il suo libro Global Sumud Flottiglia, la storia siete voi. Delia fa parte dei comitati direttivi internazionali della Global Sumud Flottiglia, di cui è portavoce per l'Italia. A seguire aperitivo alle 21 proiezione di cortometraggi da e sulla Palestina in collaborazione con Nasra Palestine Short Film Festival. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
5: RVL informa.
4: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
7: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: RVL La Radio, continuiamo a parlare della 20ª edizione del Festival Letteraltura, un appuntamento che è perfettamente in tema con appunto il tema di quest'anno, che è 20 d'avventura. E do subito il buongiorno a Linda Campostrini, benvenuta su RVL.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: È davvero un piacere sentirti. Sarai a Verbania venerdì 4 settembre alle 18 nel Parco Besozzi Begnoli. Ci parlerai del tuo libro, ma anche un po' della tua storia e soprattutto di viaggi. Sorridi e vai. Il titolo di questo libro è già un chiaro, insomma, quello che ci vuoi comunicare, no? Con questo libro, dal titolo.
1: Sì, però potrebbe essere anche un titolo fuorviante, quindi mi invito comunque alla lettura per scoprire qualcosa di più, ecco.
0: Ma assolutamente, sì, dobbiamo leggerlo, perché in questo libro ci racconti sicuramente la tua storia di viaggiatrice, ma è anche un messaggio proprio sul viaggio in sé. Giusto.
1: Sì, sì, assolutamente. Io ho una vita un po' particolare, viaggio ormai da 14 anni e diciamo che questo libro è un po' il riassunto delle esperienze più trasformative e potenti che ho avuto la fortuna di vivere nel corso dei miei tanti viaggi, e quindi è sia appunto un libro di avventura che racconta luoghi, però alla fin fine in realtà è proprio un viaggio di crescita personale, anche perché poi io sono laureata, ho studiato psicologia, ho vissuto con gli sciamani, quindi insomma dentro ci sono tanti strumenti sia pratici che concreti per affrontare con leggerezza la quotidianità, ecco.
0: Ecco, tu hai visitato oltre 70 paesi nella tua vita giovane, perché sei giovane, quindi insomma
1: sì. Che a me fa ridere, perché da viaggiatrice per me sono pochissimi, mentre magari agli occhi di qualcun altro sono un sacco.
0: Assolutamente, sono tanti, ma soprattutto sei una viaggiatrice che interpreta il viaggio come anche conoscenza del luogo, non solo un turismo mordi e fuggi, ecco, ma vivere l'esperienza.
1: Assolutamente, sì.
0: Ecco, qual è l'importanza di riscoprire il viaggio in quest'epoca in cui magari si gira solo per la foto instagrammabile, no? Parliamo di overtourings, delle code per farsi quello scatto, ma che cos'è in realtà il viaggio?
1: Ma guarda, allora, per ognuno, siamo tutti esseri umani diversi, quindi per ognuno ha un significato diverso. Per me viaggio è scoperta, quindi penso che possiamo scoprire davvero un luogo solo quando ci entriamo realmente, quindi quando ci godiamo l'esperienza nel qui e ora, quindi siamo presenti e non siamo distratti da tutto quello che è fuori dal luogo stesso. Quindi secondo me riscoprire appunto il luogo ha un'importanza prioritaria, ecco, perché è lì che andiamo a conoscere sia noi stessi ma anche gli altri, quindi cresciamo e capiamo cose che altrimenti non potremmo capire.
0: In questo libro è stato definito anche una sorta di serie Netflix sulla autobiografica, sì, perché racconti proprio anche per immagini, fai vivere proprio quello che tu hai vissuto.
1: Sì, sì, è assolutamente vero, perché appunto come dicevo prima, essendoci dentro 14 anni, diciamo che è come leggendo il libro, come se ci fossero tanti episodi, quindi tante piccole serie Netflix, e io ho questo modo di raccontare, di descrivere molto appunto anche creando l'immagine visionaria di quello che sta accadendo, quindi è come se si è trasformati e si è trasportati dentro un piccolo film fatto di tanti episodi, ecco, sono tante avventure che raccontano e ti fanno immergere nell'esperienza.
0: Immagino che nell'incontro di venerdì 4 settembre, lo ricordiamo, alle 18 a Verbania, ci saranno tantissimi aneddoti, curiosità che ci potrai raccontare. Io una domanda però me la sono posta leggendo un po' la tua storia. In questo mondo di oggi, no, in cui tutto ci fa paura, no, perché si parla di guerra, di cambiamento climatico, insomma ci sono tante notizie brutte, negative, ecco, la fiducia del viaggiatore, cioè bisogna viaggiare lo stesso?
1: Ma assolutamente, allora io sono di parte, quindi è logico che dirò sì, fatelo, viaggiate lo stesso. Sì, soprattutto io penso che ogni luogo ogni posto abbia un'anima e la senti molto quando arrivi, ti immergi, parli con le persone, eccetera. Quindi ci sono anche posti dove comunque l'anima e lo spirito sono molto più sereno, molto più tranquillo. Io ad esempio sono appena rientrata da un viaggio in Nuova Zelanda e lì non si percepisce tutta questa paura, per cui quando si comunque esce, per esempio noi ovviamente siamo italiani, quindi quando si esce da un territorio come l'Italia, che comunque ha molto la cultura della paura, del timore, di spaventare, si scoprono anche altre realtà dove questa paura non c'è. E respirando una realtà dove la paura non c'è, è molto più facile sentirsi tranquilli, al sicuro e godersi l'esperienza altrove, ecco. Quindi assolutamente bisogna viaggiare e bisogna aprire la mente e comprendere che ci sono anche altre realtà, tante altre possibilità, che la bolla in cui noi siamo inseriti, ossia l'Italia, non è rappresentativa del mondo intero, ecco.
0: Bellissimo questo messaggio, uscire dalla nostra bolla, guardare oltre, aprirci.
1: Esatto.
0: Linda, ti ringrazio tantissimo. Dici solo una curiosità, il tuo prossimo viaggio dove sarà?
1: Non si può dire. Spoilerare.
0: Non si può dire. Va bene. Ti seguiremo per
1: esatto.
0: scoprirlo. Allora ci vediamo a Verbania 4 settembre ore 18 lettera altura. Linda Campostrini, grazie di cuore per essere stata
1: grazie
0: con noi.
1: A voi.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
7: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

Rose, Chris De Sarandi su RVL la radio. Prima dei saluti diamo un'occhiata alle previsioni del tempo. Bel tempo per oggi, domani e anche nei prossimi giorni, con temperature che riprenderanno a salire. Già ieri insomma faceva abbastanza caldo, oggi sono previste massime sui 29 gradi, domani 30, giovedì 31, addirittura 33 gradi nel fine settimana. Questo settembre insomma inizia così, con sole e caldo, però ovviamente essendo settembre, per fortuna almeno di notte le temperature scendono sui 19 gradi e quindi si dovrebbe riuscire a dormire. Tra poco i saluti, prima Saif, parlare d'amore.

parlare d'amore, noi adesso ci salutiamo, sono quasi le 10, quindi il momento dell'informazione nazionale e poi il momento di Piero Pratesi, soprattutto del suo talk show. Da Maria Elisa Guarandris è tutto, grazie per essere stati con me anche oggi, ci risentiamo domani dalle 8 alle 10, ciao!

0: RDL La Radio, talk show con Piero Fratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di guerra tra Russia e Ucraina, almeno 12 i morti e 18 i feriti negli attacchi lanciati su Kiev, lo riferiscono le autorità locali. Sul fronte opposto la difesa aerea di Mosca ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico. Ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i bilaterali tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi. L'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare il conflitto in Ucraina. È ancora muro contro muro tra Italia e Spagna dopo le tensioni sorte per la gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Roma ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. I controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico erano scattati lo scorso 1 agosto. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, chiarisce il ministro dell'Interno Piantedosi, che comunque ammorbidisce i toni e spera in un'ultima proroga. A stretto giro è arrivata la risposta di Madrid con una misura analoga, prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. L'attentato a Sigfrido Ranucci sotto la sua abitazione a Pomezia, restano in carcere due degli arrestati, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda di cui la Vitola ha ammesso di essere il mandante. Lo ha deciso il GIP di Roma respingendo la richiesta degli avvocati che puntavano ai domiciliari. Secondo il giudice per le indagini preliminari, alcuni passaggi dell'interrogatorio reso dai due indagati sarebbero non credibili e macchiati di reticenza. Calcio: a 39 anni Lionel Messi dice addio alla nazionale argentina. Non ho più nulla da dare, è una scelta che fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento, ha scritto il capitano dell'Albiceleste in un lungo messaggio pubblicato sui social. Si chiude così una storia durata 20 anni con 207 presenze e 125 gol che lo hanno reso il giocatore con più partite e il miglior marcatore di sempre dell'Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso a causa dello svolgimento delle consuete operazioni doganali verso la Svizzera. Coda a tratti sulla 8 Milano Varese per traffico intenso tra Busto Arsizio e Legnano e di seguito tra Milano Nord e Viale Certosa, naturalmente verso Milano. Sulla diramazione Gallara dei Gattico, un mezzo in panne la causa delle file di un chilometro tra Sesto Calende e Castelletto Ticino in direzione della 26 dei trafori. Auto in fila sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Pero e Milano S verso Venezia e tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino. 7 km di coda sulla tangenziale ovest di Milano per un incidente avvenuto tra Pavia Rozzano e il bivio per Lato Sole in direzione di quest'ultima. Coda a tratti per traffico intenso sulla tangenziale est tra il bivio con Lato Sole e via Rubattino in direzione Lecco. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Iniziamo un nuovo mese, nuovo di zecca, il nono di questo 2026. Oggi è martedì 1 settembre, iniziamo anche, apriamo la mattinata talk show. Buongiorno, io sono Piero Pratesi, vi accompagnerò fino a luna come sempre. Saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris che vi ha portato fino a questo momento. Come dicevo, 180 minuti di talk show e nell'immediatezza alle 10.20 protagonista la musica in vinile, la musica 70-80 in vinile con lo speciale Ti ricordi quando? E poi vari appuntamenti musicali tra cui anche Summer Hit Mix e l'informazione nazionale e soprattutto locale a cura della nostra redazione che ci racconta cosa succede nelle province di Verbano, Cusio Ossola, Novara e Varese. Bene, detto questo vi ricordo subito il numero di telefono e il numero di WhatsApp che è lo 0323 552124, che vi serve sia per telefonare ma soprattutto per WhatsAppare con RVL. Parleremo dello Swedish, della Swedish Prescription. Non pensate male, non fatevi strane idee. È una nuova prescrizione medica che stanno attuando gli svedesi e speriamo che rimanga in Svezia, perché se arriva in Italia ci sarà da ridere. Di cosa si tratta ve lo dirò tra poco. Intanto saluto tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata. Io sono pronto per aprire il talk show e lo faccio con la sigla.

Madonna con Danzateria. Sottolineavo che oggi è martedì 1 settembre, perché tutti quelli che agosto, prima di Ferragosto, subito dopo Ferragosto, dicevano ne parliamo a settembre, adesso è il momento, siamo al 1 settembre, non potete più procrastinare. Su RBL arrivano anche Serena Brancale, Levante e Deglia con Al mio paese, ci porteranno l'infotraffica, la pausa pubblicitaria. Mi sento

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. In apertura segnaliamo un incidente sulla statale 211 della Lomellina nel comune di Tortona. Sono possibili disagi e rallentamenti. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Bruera in direzione Piacenza. Infine la diramazione Gallarate-Gattico per un veicolo in panne. Sono presenti code fra Sesto Calende e Castelletto Ticino in direzione Gattico. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
3: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
8: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: In ogni canzone
11: un brivido di piacere.
10: Sei su RVL la radio.

0: suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Nuovo appuntamento all'interno della mattinata di RVL la radio con la musica in vinile. Abbiamo dal lunedì al venerdì alle 10:20 l'assaggio, l'aperitivo, insomma chiamatelo come volete, in attesa poi dell'appuntamento del weekend sabato e domenica tra le 18 e le 20 con la versione estesa di Ti ricordi quando. Vi porto a novembre del 1973 con l'album 1990, 1990 in questo caso, per quanto riguarda The Temptations. Alla voce c'è Dennis Edwards, quello che poi lascerà il gruppo, intraprese la carriera solista in anni 80. Ai cori ci sono i Rolls Royce, quelli di Car Wash, tanto per intenderci. È l'ultimo numero uno per i Temptation con Norman Whitfield come collaboratore. Arrivarono al 27° posto nella Hot 100 di Billboard, invece nella Charts R&B il 2 di febbraio del 74 raggiunsero la vetta, ci rimasero una sola settimana. The Temptation, Let Your Hair Down.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su RVL la radio, la pausa pubblicitaria, poi il GR che ci piace tanto, Paese e Sapori, su RVL la radio, dopo sarà ancora Mattinata Talk Show.
1: Chi ha detto che la pubblicità deve essere per forza costosa? RVL la radio ha la soluzione giusta per te. La pubblicità sartoriale e su misura per ogni esigenza. Le nostre campagne pubblicitarie partono da solo 70 euro al mese. 70 euro al mese. Cosa aspetti? Chiamaci anche solo per informazioni allo 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it.
2: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto

0: acquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
3: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
4: Un saluto da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo martedì 1 settembre. Il degrado del suolo continua a peggiorare in molte parti del mondo, mentre le pratiche collaudate per proteggerlo e ripristinarlo non vengono ancora adottate con la rapidità e la portata necessarie. A sostenerlo è l'analisi presentata dalla FAO insieme alle nuove linee guida elaborate con la Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione alla COP17. Secondo il rapporto, misure come la lavorazione ridotta del terreno, la gestione integrata dei nutrienti, la diversificazione delle colture, gli ammendanti organici e l'agroforestazione possono mitigare le minacce al suolo, mantenendo o migliorando al contempo la produttività agricola. Si richiede inoltre di potenziare gli incentivi sostenibili e di favorire processi decisionali inclusivi. I decisori politici devono considerare i suoli sani come risorse strategiche da tutelare concretamente. Al centro anche i terreni agricoli per raggiungere la neutralità dal degrado, come anche la promozione di una gestione integrata dei paesaggi, dando priorità alla prevenzione e al ripristino. C'è un luogo sulle Alpi dove il formaggio si fa ancora seguendo l'erba. A 2050 metri di quota, ai piedi della parete est del Monte Rosa, le vacche dell'azienda agricola Madalou trascorrono i mesi estivi al pascolo e il loro latte viene trasformato direttamente in alpeggio. I fratelli Damiano e Luca Marta, insieme alla compagna di Luca, Alice Sartori, iniziano nel 2013 costruendo da zero l'allevamento e il caseificio e imparando strada facendo. Per Madalou il latte non è una materia prima uniforme, ma cambia naturalmente con la stagione, l'alimentazione e l'altitudine. Appuntamenti da non perdere: dal 5 al 6 settembre la Knödel Fest. 20 anni fa nasceva in Mer una festa dedicata a uno dei piatti simbolo della tradizione trentina, il canederlo. Anno dopo anno la festa è cresciuta insieme alla comunità, diventando un appuntamento atteso e condiviso in tutta la Valle di Primiero, come sottolinea Maria Cristina Bettega, segretaria del comitato organizzatore Knödel Fest.
5: Sabato 5, domenica 6 settembre torna in Mer, nella splendida Valle del Primiero in Trentino, la mitica Knödel Fest, la festa del canederlo. Preparati a gustare i veri canederli trentini in tantissime varianti, salati, dolci, tradizionali e innovativi. Immergiti nella musica, nel folklore e nel divertimento per tutta la famiglia. E quest'anno la festa è ancora più speciale. Celebreremo insieme la 20ª edizione della Knödel Fest. Non mancare il 5 e il 6 settembre a Imer. Segnati la data in agenda.
4: E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto. Un saluto da Nadia Sessa.
3: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.

nuovo di The Bowser dopo il successo di Magnetic e Lose Myself su RBL la radio, dove sta per arrivare anche l'oroscopo a breve. Grazie a Maya scopriremo cosa ci riserva alle stelle, però subito la musica italiana protagonista con Francesco Gabbani, Summer Funk, la hit dell'estate 2026 per lui.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
2: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: gioco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno anche per oggi qualche consiglio. Ariete, i cuori solitari possono avere delle strane emozioni. L'aspetto del fisico è davvero impeccabile, l'umore invece è un po' altalenante. Chi lavora in proprio è sommerso dagli impegni e può trascurare il partner. Toro, chi fa parte di una coppia è eccessivamente geloso e questo non porta a beneficio. I single sono di buon umore e hanno anche molta vitalità. Chi è in vacanza dovrebbe mantenersi più attivo. Gemelli, con la famiglia ci sono delle tensioni da risolvere. Chi ha una relazione può affrontare la giornata con molta malinconia. Dei leggeri malesseri possono essere causati dalla stanchezza. Cercate di riposare. Cancro, potrebbe oggi nascere una discussione accesa con il partner. Cercate di abbassare i toni. Forse la causa potrebbe essere la noia. Provate a portare un po' di novità. Finalmente la mente e il corpo sono in perfetto equilibrio. Leone, chi fa parte di una coppia può trascorrere una bella giornata con la persona amata. Un velo di nostalgia può sorprendervi all'improvviso oggi. Chi lavora nel commercio può vivere un momento faticoso. Vergine, le coppie di lunga data ritrovano vivacità e complicità. Chi lavora in proprio è ossessionato da alcune questioni. Una lunga passeggiata in riva al mare o in un bosco vi rimetteranno in sesto, mentalmente e fisicamente. Bilancia, nella sfera amorosa sono in arrivo delle importanti soddisfazioni. Chi cerca l'amore è abbastanza irrequieto. Una questione lavorativa va gestita con tutta la diplomazia possibile. Scorpione, con il partner manca il dialogo e questo può creare tanti problemi. L'ambito lavorativo può creare invece una leggera stanchezza. Per scaricare l'aggressività in eccesso è necessario fare attività fisica. Sagittario, attenzione perché il malumore oggi e la stanchezza sono un mix davvero micidiale. Meglio evitare contrasti con la persona amata. Nella sfera professionale può arrivare un'idea geniale. Capricorno, i single sentono l'esigenza di approfondire una certa conoscenza avuta da poco. La relazione amorosa invece può vivere dei momenti piacevoli. La vitalità e l'energia sono veramente al top. Acquario, i cuori solitari hanno la sensazione di essere incompresi. Con molto entusiasmo è possibile iniziare un nuovo progetto di lavoro. La giornata è ideale per una gita fuori porta. Pesci, insieme alla propria dolce metà è un periodo sereno. Chi cerca l'amore può ricevere più complimenti del previsto. Chi lavora in proprio può finalmente raggiungere i propri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Marco Aurelio. Scava dentro. Dentro è la fonte del bene. Fonte inesauribile. Se ci scaverai sempre. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

con Brash, serenamente, novità su RVL la radio. Beh, serenamente mi dà lo spunto per parlare di quello che succede in Svezia. Vi ho parlato, vi ho annunciato che avremmo parlato di Swedish Prescription. Ecco, la Svezia è diventata il primo paese dove i medici possono prescrivere viaggi per supportare la salute e il benessere dei pazienti. Sembra una notizia falsa, in realtà è vera. L'idea è molto semplice: invece di pensare alla salute soltanto attraverso farmaci e visite, si vuole incoraggiare la persona a trascorrere più tempo immersi nella natura. Foreste, laghi, montagne, attività all'aperto diventano così parte di un approccio dedicato al benessere. Secondo me, se dovessimo farlo in Italia, la gente dice: no, ma io voglio il weekend di qui, vado a Ibiza, vado a Mykonos. No, si parla proprio di andare immersi nella natura, è la cosa leggermente diversa. Gli svedesi su certe cose sono decisamente molto più avanti rispetto a noi, e vi state a vedere che se ne parlerà molto di questa Swedish prescription, che insomma il medico ti può consigliare, perché magari sei stressato e hai problemi, di rimanere immerso nella natura. Mi sembra un'ottima idea. Su RVL la radio noi rimaniamo invece immersi nella musica, che è terapeutica anche quella, perché anche la musica è terapeutica. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano, il calcio a mercato che piace a pochi, forse a nessuno, soprattutto quando si gioca. Chiude i battenti alle 20 in attesa degli ultimi colpi con la Juventus scatenata dopo il no di Kessié, gli infortuni di Thuram, Yıldız preso, il centrocampista senegalese dal Tottenham, Sarr, ceduto all'Atletico David, in arrivo l'attaccante della Germania Voltemade, alla finestra il difensore argentino Tagliafico. Molto attiva anche la Roma, dopo De Ron il tedesco Leveling in pole rispetto all'ala brasiliana Luis Enrique. Sullo sfondo le voci di una possibile eccezione eccellente, quella di Coné. Al Como di Fabregas, l'ex Viola Ken, il portiere ex Chelsea Sanchez, all'Atalanta, dal Bologna l'inglese Rowe. Abbiamo accennato in chiave mercato a Roma e Atalanta. Ieri protagoniste, seppur in termini diversi, delle due vittorie che valgono quota 6 in classifica, punteggio pieno dopo due turni nei posticipi della seconda di Serie A. Altri 4 gol dei giallorossi, stavolta a Lecce con la doppietta di Malen, già 5 reti finora in campionato e coccolato con rimandi eccellenti da mister Gasperini.
2: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti. Al Genoa ti ricordo Milito, ha questa capacità di controllo di tiro, di accelerazione in pochi metri che ti brucia, e sono caratteristiche straordinarie per un attaccante, per me per la punta centrale.
1: Si è salvata invece per il rotto della cuffia l'Atalanta, gol vittoria dell'1-0 al 94esimo contro il Bologna del subentrato Samardzic, complice l'errore sanguinoso del portiere Skorupski. Stasera scattano i sedicesimi di Coppa Italia, Parma, Cremonese, Torino, Monza. Dopo 21 anni, un mondiale, due Coppe America, Leo Messi dice addio all'Argentina, ho dato tutto me stesso, è una scelta che fa male, si legge in un post su Instagram pubblicato ieri ma scritto dopo la morte del padre, dal 39enne fuoriclasse di Rosario. Con l'Albi Celeste Messi ha collezionato 207 presenze, realizzando 125 gol, 21 dei quali nelle rassegne iridate. Eurovolley femminile, Italia-Bulgaria 3-0, azzurra ai quarti, domani contro la Svezia, il CT Velasco.
3: È stata una partita molto molto buona di tutte le giocatrici, anche delle giocatrici che sono entrate come cambio. È stata una grande partita individuale e di squadra.
1: Basket, qualificazioni mondiali uomini, Italia-Serbia 64-76. Tennis, esordi positivi agli US Open di Berrettini e Darderi, fuori Cina Arnaldi e la Cucciaretto. Oggi debuttano 5 azzurri con Bolli, Musetti, Guerrieri, Bellucci e Passaro. Ed è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
5: E siamo pronti anche in questo primo di settembre con la sequenza di hit estive mixata, ci sarà Guaranà di Elodie. Arriveranno anche gli Erasure con It Doesn't Have to Be, mentre Call on Me di Eric Pritz chiuderà la nostra sequenza di Summer Hit Mix, che andiamo ad aprire con il ritmo del figlio d'arte, il figlio di Julio Iglesias, Enrique Iglesias, e Bailamos.
4: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: alla canottiera Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
0: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelettelaltura.com.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a...

Ligabue, qualcosa per te, novità su RBL la radio, ve le suoniamo di santa ragione, vi suoniamo anche Malcolm Todd con Harrings nella talk show con Piero Pratesi, con voi fino all'una.

Le 11.26, tra poco sarà protagonista anche la nostra redazione con l'informazione locale, l'edizione delle 11.30 del nostro radiogiornale. E intanto la musica, perché quella non si ferma mai su RVL, ci porta Harry Styles con Dance No More.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
4: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
5: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando?

0: sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88. Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
4: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
5: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
6: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Violenta lite in strada a Verbania, intervengono i carabinieri, servizio di Luca Manghera.
7: Sono lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi o d'oggetti atti ad offendere, i reati per i quali i carabinieri di Verbania hanno denunciato un 43enne ritenuto responsabile di una violenta aggressione avvenuta lo scorso 20 agosto ai danni di due giovani. Stando a quanto ricostruito, tra i tre che già si conoscevano ci sarebbero stati dei dissidi sfociati nell'aggressione del 43enne agli altri due con calci, pugni e un manganello telescopico. L'uomo li avrebbe anche minacciati di ritorsioni se lo avessero denunciato.
6: Sarà l'indagine del soccorso alpino della Guardia di Finanza a stabilire le cause dell'avvelenamento da monossido di carbonio che si è verificato in una baita all'Alpe Buscagna, nel quale ha perso la vita il 35enne milanese Pietro Maria Fiori, arrivato al Devero per un'esperienza a contatto con la natura. Dimessi dall'ospedale il titolare dell'azienda agricola e il padre, rimangono a Novara due dipendenti, mentre la compagna di Fiori, di 32 anni e non 19 come inizialmente indicato, è ancora al Niguarda di Milano. Il controllo è nato dalle strane manovre che un'auto ha compiuto per eludere gli agenti della volante del commissariato di Omegna. I poliziotti l'hanno fermata trovando a bordo due uomini trentenni di origini straniere residenti a Verbania, diverse dosi di cocaina e cannabis. A casa di uno dei due c'erano 13.000 euro in contanti. L'uomo è stato arrestato, ora si trova ai domiciliari. L'altro, che era in auto, è stato invece sanzionato per uso personale di stupefacenti. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
8: Il meteo di RVL.
9: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
10: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
6: Previsioni del tempo per la giornata di domani, mercoledì 2 settembre. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 20 gradi, massime sui 30 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
5: RVL informa.
9: Desideri

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo. Di santa ragione.

scatenati anche a ballare. Tra l'altro questa canzone è utilizzata anche nella serie Emily in Paris, cioè un modello che la balla in una festa un po' esclusiva. Santana, Oye Como Va, 1971, suonata su RVL la radio, dove ve le suoniamo di santa ragione e dove ora, con Dito nella Piaga, c'è il disco Businessman.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Negli anni abbiamo sempre guardato avanti, molto avanti, mantenendo una visione costante degli obiettivi senza dimenticare i nostri valori solidi di partenza, sviluppo del territorio e del mercato imprenditoriale locale. Se oggi RBL la radio è l'emittente numero uno per ascolti con dati certificati, è perché ha voluto investire su formazione del personale, marketing, tecnologie e programmi. Pretendiamo sempre di più da noi stessi perché vogliamo dare ancora di più ai nostri clienti. Ora è il momento di alzare la tua visione e investire su RBL. Contattaci ora anche tramite WhatsApp al 335 5627 423.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Fai la scelta giusta.
9: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
12: Super Trailers, il cinema alla radio.
13: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
14: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
15: Odio questa notte.
14: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
13: Ali.
14: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Super Trailers,
16: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
12: Super Trailers.
19: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
20: A settembre ritorna la magia.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
20: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Secondo te siamo maledette?
22: No.
20: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
12: Super Trailers.
24: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
25: Mi sento fortunata.
20: Il premio Oscar Angelina Jolie.
26: Ho il risultato della sua biopsia.
20: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
20: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
20: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
12: Super Trailers.
30: Ehi, hey Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
12: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema.

agitare Coca-Cola, il tifoso laziale Tommaso Paradiso su RBL la radio. Perché vi parlo di calcio? Perché in una sola estate il Manchester City, esempio di, insomma, spendiamo soldi quando qua loro devono comprare qualche giocatore, se solitamente costa 50-60 le lo vendono minimo a 100-120, ha venduto, il caso di dire, un'intera squadra. Ha venduto il portiere Trafford per 47 milioni, ha venduto Akanji per 15 milioni, ha venduto Stones che era svincolato, ha venduto Calvin Phillips che è andato in prestito, ha venduto Ake per 8 milioni, ha venduto Tijani Reinders ex Milan per 61 milioni. Tra l'altro, paradossalmente, Tijani Reinders è stato pagato, ovviamente una squadra araba, di più di Rodri che è andato al Barcellona per 60 milioni. Nico Gonzalez è stato venduto per 56 milioni, Bernardo Silva era svincolato, Omar Marmoush venduto per 60 milioni, Savigno venduto per 87 milioni. Diciamo che il City qualche soldino con queste vendite eccellenti l'ha fatto, e adesso staremo a vedere come andrà con l'allenatore in panchina, che è l'erede, qualcuno lo dice, perché è stato secondo di Guardiola, proprio l'erede di Pep, vale a dire l'italiano Enzo Maresca. Intanto un po' di K-pop su RBL, Animal.

0: il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. La difesa aerea ucraina è insufficiente e il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive il presidente Zelensky su X commentando l'ondata dei nuovi attacchi notturni su Kiev che hanno causato 12 morti e 18 feriti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. Intanto nuove tensioni diplomatiche tra Mosca e Roma, la nomina dell'ex titolare della difesa ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano è molto ridicola, le parole della portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. Immediata la replica di Crosetto. Preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca. Noi ragioniamo pensando solo a Roma, ha affermato il titolare della difesa difendendo la scelta e l'esperienza di Fedorov. Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. Confermata allo 0,8% anche la variazione acquisita per il 2026. E le tensioni in Medio Oriente continuano a spingere al rialzo le quotazioni del petrolio con il Brent che viaggia oggi sopra i $92 al barile. Non si ferma neppure la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale supera i 2 euro al litro, 2 euro e 13 centesimi per il gasolio. Sulla rete autostradale invece la verde in modalità self viaggia sopra i 2 euro e 10 centesimi, il gasolio sopra i 2 euro e 20 centesimi. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i tre figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: In ogni canzone
5: un brivido di piacere.
4: Sei su RBL, la radio.

RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

l'accoppiata Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, canzone che prima ha stentato un po', poi è andata alla grande radio, è arrivata anche a essere la più suonata nelle radio italiane secondo la classifica di Year One, che va a monitorare più di 600 radio in tutta Italia per quanto riguarda la programmazione musicale, per cui anche RVL la radio, e ha funzionato, ribadisco, niente male. Siamo entrati nell'ultima ora della mattinata talk show, mezzogiorno e 13 minuti in questo istante, ben ritrovati, buona mattinata da parte di Piero Pratesi. Tra poco parleremo di comunicazione con le pillole di comunicazione di Area Jam, subito però su RVL c'è Bruno Mars, On My Soul.

0: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350 167.
8: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è Il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
9: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto In Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno del

0: po' di sound in pieno stile, ti ricordi quando Terence Trent D'Arby su RVL, la radio, Wishing Well, l'anno domini era il 1987, e se amate la musica 70-80, soprattutto suonate in vinile, beh, per voi su RVL la radio c'è, cioè, ti ricordi quando, in onda il sabato e la domenica tra le 18 e le 20. Ora però c'è Area Jam.
1: RVL presenta Area Jam, dietro le quinte della comunicazione.
2: L'argomento di oggi è: lo scroll infinito non è un caso. Ciao, sono Davide DJ Maria e questa è Area Jam, dietro le quinte della comunicazione. Perché quando inizi a scrollare TikTok o Instagram non riesci più a fermarti? Semplice, perché non sei tu a scegliere i contenuti da guardare, ma è l'algoritmo che sceglie cosa farti vedere sulla base dei tuoi gusti. E uno dopo l'altro, questi contenuti sono perfetti per tenerti incollato davanti allo schermo. Ma sai perché funziona così bene? Perché ogni contenuto è progettato per farti provare una microemozione. Una risata, uno stupore, una curiosità o un brivido. Il cervello li ricerca uno dopo l'altro come fossero degli snack emotivi. Questo cambia tutto perché ogni contenuto diventa una piccola scommessa che ti può far fermare o ti può far andare oltre. E la domanda da farsi è: il contenuto lascia qualcosa o fa rimanere indifferenti? Nel feed vince chi sa intrattenere e istruire allo stesso tempo. Chi ti regala un'emozione anche minuscola, perché lo scroll è infinito ma l'attenzione no. E se questa pillola ti è piaciuta, seguici sui canali social di Gemaria e su RVL la radio.
1: RVL presenta Area Jam, dietro le quinte della comunicazione.
3: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Mark and Cremon col futuro di Serena Brancale, The Colors, Partenope su RBL la radio, dopo aver parlato di comunicazione, anzi a dire il vero ci siamo portati dietro le quinte della comunicazione. E intanto la musica non si ferma, perché su RBL ve le suoniamo di santa ragione. Vi ricordo di seguirci sui social, su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su X, RBL la radio official, ma potete anche seguire il mio profilo privato su Instagram, Piero il Cobra Pratesi. Prima vi parlavo di Ti ricordi quando? Ecco, vi pubblico un sacco di materiale relativo alla musica 70-80 e anche alla musica in vinile sul mio profilo personale, Piero il Cobra Pratesi. Musica che dicevo non si ferma, il nuovo di Senna Spyro, Great Expectations.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
5: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione

0: della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con

0: la tua idea con RBL la radio. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social. RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
1: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Il controllo è nato dalle strane manovre che un'auto stava effettuando per evitare gli agenti della volante del commissariato di Omegna. I poliziotti l'hanno fermata trovando a bordo due uomini trentenni di origini straniere residenti a Verbania e diverse dosi di cocaina e cannabis. A casa di uno dei due c'erano 13.000 euro in contanti. L'uomo è stato arrestato, ora si trova ai domiciliari. L'altro, che era in auto, è stato invece sanzionato per uso personale di stupefacenti. È conclusa l'emergenza incendi boschivi che ha visto i vigili del fuoco del comando di Verbania in prima linea, con il rientro in sede dell'UCL, l'unità di crisi locale, terminata la fase operativa iniziata già nella prima settimana di luglio con l'incendio di Premosello Chiovenda. Si è conclusa una delle più impegnative stagioni degli incendi boschivi del VCO, osservano dal comando dei vigili del fuoco, che ha richiesto per quasi due mesi in piena stagione estiva il coordinamento di un numero importante di personale, mezzi e risorse proveniente anche da fuori provincia e regione, impegnati su più scenari operativi attivi contemporaneamente, ma che ha anche evidenziato un efficace livello di sinergia operativa tra le diverse componenti AIB e più in generale del sistema di protezione civile. Anteprima della 20ª edizione del Festival Lettera Altura, che sarà inaugurato domani, oggi alle 18 nel cortile della chiesa parrocchiale di San Pietro a Trobaso, Maria Elena Delia presenterà il suo libro Global Sumud Flottiglia, la storia siete voi. Delia fa parte dei comitati direttivi internazionali della Global Sumud Flottiglia, di cui è portavoce per l'Italia. A seguire aperitivo alle 21 proiezione di cortometraggi da e sulla Palestina in collaborazione con Nasra Palestine Short Film Festival. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Martin Garrix, Fireflies, insieme agli U2. In precedenza c'era Scarabocchi di Watercross con Fra Quintale su RVL, la radio. Dove arriva una novità, Fabri Fibra con il featuring dei Pinguini Tattici Nucleari, Goya.

0: La nostra pubblicità è semplice, diretta e su misura di cliente. Abbiamo la soluzione per ogni singolo piano di investimento. Una strategia diversificata e mai piatta. La nostra è una pubblicità per molti, ma non per tutti. Chiedici informazioni allo 0323 55 21 24 o scrivici a commerciale@rbl.it.
1: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
12: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
14: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
13: Te le suoniamo di santa ragione.

Ed Sheeran, Celestial su RVL, la radio nella mattinata talk show con la vostra Vale, già arrivata negli studi, pronta per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio, corraschiando il fondo del barile. Beh, io chiaramente ho ancora poco tempo a mia disposizione, ma ve lo faccio trascorrere con l'ottima musica di RVL, la radio. In questo caso, Anna, Wild Girl Wasted.

corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nel

Alex Warren Passenger ufficialmente a chiudere l'appuntamento con la mattinata talk show di questo martedì primo di settembre. Abbiamo inaugurato così anche il nono mese del 2026, tranquilli, ma anche il secondo giorno del nono mese del 2026, quindi domani sarò qua con voi dalle 10 all'una, tra poco la vostra Vale, con lei si raschia al fondo del barile. Io vi auguro buon appetito e come al solito vi saluto, ciao ciao da Piero.

0: moto su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'ultima notte di raid russi con 12 morti e 18 feriti provoca la dura reazione di Zelensky, che torna a denunciare l'insufficienza dei mezzi di difesa aerea mentre caccia della NATO decollano dopo uno sconfinamento di droni in Estonia. Sentiamo Alessio Galea.
3: La capacità di difesa ucraina è insufficiente. Il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive Zelensky in un post su X commentando l'ondata di attacchi notturni su Kiev con missili e droni che ha causato 12 morti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. E un allarme aereo è scattato nella notte in Lettonia ed Estonia. Dopo lo sconfinamento di alcuni droni che hanno violato lo spazio aereo estone, sono decollati cacciaturchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento.
2: Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat, confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. A fronte di una crescita modesta, continua a correre invece l'inflazione, che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9% di luglio. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici, che segnano un più 17%, più 0,5% la variazione su base mensile. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel Bosco, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali, che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i tre figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Nel giorno del ritiro dagli US Open di Djokovic, un altro 39enne mito dello sport si prepara ad un addio doloroso. Leo Messi lascia l'Argentina dopo una storia segnata da gioie ma anche delusioni. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
4: LeBron James di anni ne ha 41 come Cristiano Ronaldo. Se il primo è volato a Filadelfia sognando un clamoroso trionfo NBA, CR7 archiviato il mondiale sbiadito, continua a segnare gol in maglia al Nasr. Insomma, resistono più forti del tempo. Non sembra lo stesso per altri due che danno del tuo al mito. Più giovani si fa per dire, entrambi 39enni, che nello stesso giorno sembrano aver iniziato la passerella finale. Novak Djokovic eliminato agli US Open, tradito dal fisico, e Leo Messi ancora in maglia Miami ma da ieri senza più quella dell'Argentina. Ho dato tutto me stesso, si legge in un post pubblicato su Instagram, scritto il 21 luglio, due giorni dopo la finale iridata persa contro la Spagna, poco prima della tragica morte l'8 agosto di papà Jorge. E così, dopo più di due decenni, si conclude l'era albiceleste della Pulce. La striccata di feste e cadute, iniziata con una espulsione un minuto dopo l'esordio a Budapest nel 2005, quattro finali perse prima del trionfo a Qatar 2022, la coppa più bella che ha spazzato via ogni dubbio sulla sua grandezza.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. 9 km di coda sulla 4 Milano-Venezia per un incidente avvenuto tra Peschiera e Brescia Est in direzione Milano. Chiusa la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per un incidente avvenuto tra Bellano e Lecco in direzione Monza. Il traffico viene deviato sulla statale 754 Parlasco-Bellano. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso a causa dello svolgimento delle consuete operazioni doganali verso la Svizzera. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 13:05 minuti, si comincia a raschiare il fondo del barile su RVL Radio. Diamo il via al martedì pomeriggio in questo primo di settembre, nuovo mese e care vecchie notizie curiose che ci faranno compagnia fino alle 4. Buongiorno a tutti dalla vostra Vale, mando un saluto a Piero Pratesi, vi auguro buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè e prima di tutto vi suono in Nugenea con l'ultimo lavoro intitolato Care.

0: cosa farò questa sera ancora non lo so, ma certamente fino alle 16 mi trovate in diretta su RVL Radio. Noemi e Vito Salamanca all'inizio di Raschiando il fondo del barile con la vostra Vale. Tra poco andremo al cinema con i trailer da ascoltare dei film in uscita in sala. E per non fermare la musica arriva Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good.

0: le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL La Radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
9: Fai la scelta giusta.
10: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
12: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
13: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
14: Super Trailers, il cinema alla radio.
15: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
16: A settembre ritorna la magia.
17: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Sì, è vero.
16: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
19: Secondo te siamo maledette?
18: No.
16: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
14: Super Trailers.
20: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
21: Mi sento fortunata.
16: Il premio Oscar Angelina Jolie.
22: Ho il risultato della sua biopsia.
16: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
23: Non so come dirlo a mia figlia.
24: Metta la sua vita in pausa per un po'.
16: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
25: Non gliela daremo vinta.
16: Couture, dal 26 agosto al cinema.
14: Super Trailers.
26: Ehi, hey Bugs.
27: Che succede, amico?
26: Parla del film.
27: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
26: E adesso?
27: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
26: Due biglietti e 8 popcorn.
27: Esagerato come sempre.
14: Super Trailers.
28: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
29: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
28: Ali.
29: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
14: Super Trailers.
30: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
31: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
32: Penso che non sia semplicemente una macchina.
30: Può un vuoto essere colmato?
33: Rimandalo indietro.
34: Te lo fa ricordare ogni giorno.
30: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
32: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
30: Shape in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
14: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
35: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
36: Te li suoniamo di santa ragione.

in un genere come la disco music, dove la lingua egemone era l'inglese e tutti si piegavano a questa tendenza, Alan Sorrenti decise di andare controcorrente ed effettivamente questo è uno dei pochi brani disco cantati in italiano. Figli delle stelle, per tornare nel 1977 su RVL Radio. E per whatsappare con la vostra Vale, vi ricordo l'unico numero che vale la pena salvare in rubrica: 0323 552124, linea fissa degli studi di RVL, ma attivo anche e soprattutto su WhatsApp. Suoniamo Gaia, torniamo nel presente con Bossa Nostra.

0: Il successo di Mick, suonato su RVL Radio, per portarci all'informazione locale delle 13.30 e poi tra poco andremo sulle bollenti spiagge della Liguria. E quando dico bollenti non mi riferisco solo alle temperature.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in

0: Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online. 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
4: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Violenta lite in strada a Verbania, intervengono i carabinieri, servizio di Luca Manghera.
5: Sono lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi o d'oggetti atti ad offendere, i reati per i quali i carabinieri di Verbania hanno denunciato un 43enne ritenuto responsabile di una violenta aggressione avvenuta lo scorso 20 agosto ai danni di due giovani. Stando a quanto ricostruito, tra i tre che già si conoscevano ci sarebbero stati dei dissidi sfociati nell'aggressione del 43enne agli altri due con calci, pugni e un manganello telescopico. L'uomo li avrebbe anche minacciati di ritorsioni se lo avessero denunciato.
4: Sarà l'indagine del soccorso alpino della Guardia di Finanza a stabilire le cause dell'avvelenamento da monossido di carbonio che si è verificato in una baita all'Alpe Buscagna, nel quale ha perso la vita il 35enne milanese Pietro Maria Fiori, arrivato al Devero per un'esperienza a contatto con la natura. Dimessi dall'ospedale il titolare dell'azienda agricola e il padre, rimangono a Novara due dipendenti, mentre la compagna di Fiori, di 32 anni e non 19 come inizialmente indicato, è ancora al Niguarda di Milano. Il controllo è nato dalle strane manovre che un'auto ha compiuto per eludere gli agenti della volante del commissariato di Omegna. I poliziotti l'hanno fermata trovando a bordo due uomini trentenni di origini straniere residenti a Verbania, diverse dosi di cocaina e cannabis. A casa di uno dei due c'erano 13.000 euro in contanti. L'uomo è stato arrestato, ora si trova ai domiciliari. L'altro, che era in auto, è stato invece sanzionato per uso personale di stupefacenti. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
0: Il meteo di RVL.
6: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore: il verde.
7: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
4: Previsioni del tempo per la giornata di domani, mercoledì 2 settembre. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime 20 gradi, massime sui 30 gradi. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
3: RVL informa.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
8: Noi ci siamo.
9: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
9: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL La Radio. Te ne suoniamo di santa ragione.

d'amore, l'ultimo singolo sfornato da Saif, suonato su RVL Radio alle 13:40 minuti. E se fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, fare l'amore al mare potrà anche essere una cosa molto romantica, ma occhio a dove e quando vi fate cogliere dalla passione. La notizia curiosa è di un paio di giorni fa. In Liguria, domenica, una coppia ha iniziato a fare sesso in pieno giorno sugli scogli davanti alla spiaggia di Borgo Prino, vicino a Imperia, pochi metri dagli altri bagnanti e soprattutto da alcuni bambini che giocavano in acqua. I presenti hanno chiamato la polizia, mentre un agente fuori servizio si è tuffato per raggiungerli a nuoto e cercare di fermare l'atto in sé. Sono stati arrestati e verranno denunciati. Volete sapere quanto si rischia per uno scherzetto del genere? Allora restate lì, che ve lo dico tra poco.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
5: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Chi ha detto che la pubblicità deve essere per forza costosa? RVL La Radio ha la soluzione giusta per te. La pubblicità sartoriale e su misura per ogni esigenza. Le nostre campagne pubblicitarie partono da solo 70 euro al mese. 70 euro al mese. Cosa aspetti? Chiamaci anche solo per informazioni allo 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it.
10: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
11: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
12: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
13: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
15: Te le suoniamo di santa ragione.

Ce li siamo riascoltati dall'estate del 2022, Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey e Pharrell Williams con Stay With Me su RVL Radio. E potrebbe costare veramente caro il sesso sugli scogli in pieno giorno intrapreso domenica da una coppia in Liguria, perché gli altri bagnanti, dopo essersi accorti di ciò che stava succedendo, hanno chiamato la polizia. I due sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico, che, come racconta ADN Kronos, è un illecito amministrativo se compiuti in un luogo senza la presenza o il pericolo di presenza di minori. Si parla di una multa tra i 5.000 e i 30.000 euro, che non sono proprio noccioline. Ma se gli atti osceni in luogo pubblico avvengono nelle immediate vicinanze di posti frequentati da minori, come ad esempio può essere una spiaggia, allora la posizione si aggrava, si passa nel penale e si rischiano da 4 mesi a 4 anni di carcere. L'avreste mai detto che fare l'amore en plein air può essere così pericoloso? Certo, sarebbe bastato usare il cervello e magari scegliere un orario totalmente diverso. Samurai J su RVL, Flamenco Paranoia.

0: da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo martedì 1 settembre. In apertura parliamo di cinema. Venezia 83 comincia con un giorno d'anticipo. Questa sera alle 21 la Sala d'Arsena ospita la preapertura della mostra con l'anteprima mondiale del restauro in 4K di Col cuore in gola, il thriller pop scritto, diretto e montato da Tinto Brass nel 1967 con Jean-Louis Trintignant ed Eva Hollin. Il restauro è stato realizzato dal Centro Sperimentale di Cinematografia con il sostegno di Netflix. La mostra entrerà poi ufficialmente dal vivo domani e proseguirà fino al 12 settembre. 21 film in concorso per il Leone d'Oro, 5 quelli italiani. Ad aprire ufficialmente il festival sarà Ink, il nuovo film di Danny Boyle sull'ascesa del tabloid britannico The Sun nell'era Murdoch. La cerimonia sarà condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupin. Laura Dern terrà invece la laudatio di George Clooney, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera. Alla vigilia dell'inizio della mostra, il direttore Alberto Barbera descrive così il momento vissuto dal nostro cinema.
1: C'è un cinema finalmente aperto alle nuove strategie, alle comunicazioni, ai giovani, alla capacità di valorizzare nuovi talenti o di cercare nuovi talenti da supportare, da far esordire. Anche perché il pubblico è cambiato, sta cambiando, ci dicono che la maggior parte degli spettatori sono ragazzi o ragazzini che vanno al cinema, se non si fanno dei film capaci di dialogare con loro, sono dolori, no?
0: Il mondo della cultura saluta Guido De Maria, morto ieri a 93 anni, disegnatore, pubblicitario, regista, umorista e sceneggiatore. De Maria rivoluzionò la televisione per ragazzi portando i fumetti sul piccolo schermo senza trasformarli in veri cartoni animati. Nel 1972 firmò con Giancarlo Governi Gulp, diventato poi Super Gulp, e insieme a Bonvi creò il detective Nick Carter. De Maria fu anche il creatore di Giumbolo e uno dei protagonisti della stagione d'oro di Carosello, con centinaia di pubblicità e personaggi rimasti nella memoria collettiva. Tra le gag finali entrate nell'immaginario di più generazioni, quella conclusa dalla battuta ormai proverbiale: ebbene sì, maledetto Carter, hai vinto anche stavolta. Sentiamo.
2: Tu non sei Carmen Gutierrez, bensì Stanislao Murinsky, falso barone spagnolo.
3: Ebbene sì, maledetto Carter, hai vinto anche stavolta.
4: Sei grande, Nick.
5: Bel colpo, capo.
6: Sempre in forma, Carter.
7: In effetti immaginavo tutto ciò ancora prima che accadesse.
8: Dice il saggio: tutto è bene ciò che finisce bene.
5: E l'ultimo chiuda la porta.
0: Settembre infine riporta l'attenzione sulla scuola. Nei giorni che precedono il ritorno in classe, l'ansia può manifestarsi nei bambini attraverso irritabilità, stanchezza e perfino mal di testa o mal di stomaco. La psicologa infantile Rosanna Bro consiglia un rientro graduale, ristabilire orari regolari per il sonno, ridurre il tempo davanti agli schermi e dedicare ogni giorno dai 30 ai 60 minuti alla lettura o ai semplici esercizi. Nei primi giorni sarà utile anche preparare cartella e vestiti la sera prima e mantenere uno spazio quotidiano per il movimento e la vita all'aria aperta. L'obiettivo non è trasformare gli ultimi giorni di vacanza in un anticipo di scuola, ma restituire ai bambini ritmi prevedibili e autonomia. E per questa edizione è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
9: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
10: Le 2:03 e con 4 successi estivi continuiamo a veleggiare nel nostro inizio di martedì pomeriggio. Ci ascolteremo Alf e Manu Chao con A me mi piace, la cover di Please Don't Go dei W, Woman Child di Duke e subito Donna Summer con la sua Hot Stuff.
9: Summer Hit su RVL La Radio, i successi di tutte le estati per tutta

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La nota al momento giusto. Mai una parola fuori posto. Questi siamo noi. RVL La Radio punta ad essere con tutta la sua community di ascoltatori l'emittente di riferimento per il VCO, le province di Novara e di Varese. VCO, la provincia di Novara e di Varese. Mettiamo passione in ogni singolo secondo della nostra programmazione. Se vuoi vivere anche tu l'emozione di una radio fatta con un piglio diverso, sei nel posto giusto. Benvenuto su RVL La Radio. Chiama a 0323 55 21 24. Scrivi a commerciale@rvl.it.
6: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli in Corso Mameli 31 a Intra. La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
9: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

Savona fa da sfondo al videoclip che accompagna il nuovo singolo di Gianna Nannini, Meraviglioso errore, su RVL Radio, brano scritto insieme a Bruno Risas e Di Martino, mentre lei, la Gianna nazionale, si prepara anche al grande ritorno nei palazzetti italiani, dato che insieme alla canzone è arrivato anche l'annuncio del Celebration Tour, che prenderà il via nella primavera del 2027. Si parte il 13 marzo da Livorno e al sito rvl.it sezione concerti potete scoprire le due date più vicine a noi, una a Milano e l'altra a Torino. Ma a proposito di novità, suoniamo i The Bauza per Lose Myself.

0: mia bella Madonnina, che te brille te lontano.
1: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, Leon Gran Milan. Ogni mercoledì alle 12.20 e il giovedì alle 15.20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL La Radio.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Fai la scelta giusta.
9: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
11: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o...

0: disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
4: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
5: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
6: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. Una bibita può aiutare a sconfiggere il cancro, è la tesi sostenuta da un team di ricerca internazionale. Si tratta di una schiuma contenente monossido di carbonio che, nei test di laboratorio sugli animali, ha fatto registrare ottime performance in combinazione con le terapie tradizionali. Gli esperti però consigliano prudenza e attendono di vedere confermate le loro ipotesi nelle fasi più avanzate della sperimentazione. Un pomodoro per debellare la salmonella, dovuta soprattutto alle cattive condizioni igieniche e fonte di malattie potenzialmente letali come la febbre tifoide, la salmonella tormenta i paesi del sud globale che spesso non hanno le risorse per contrastarla in modo incisivo. Gli esperti della Cornell University negli Stati Uniti avrebbero però trovato una soluzione particolarmente economica: la polpa di pomodoro. Le sostanze contenute al suo interno sarebbero infatti in grado di debellare il batterio in sole 24 ore. Fare colazione al mattino presto e non cenare troppo tardi riduce il rischio di malattie cardiovascolari, coronariche e cerebrovascolari, infarto e ictus in primis. E quanto emerge da un ampio studio che ha voluto approfondire il concetto già noto, secondo cui mangiare presto alla sera faccia bene alla salute, andando a esaminare gli effetti degli orari dei pasti sul rischio cardiovascolare. A confermarlo sono i ricercatori dell'Università Sorbona di Parigi e dell'Istituto di Salute Globale di Barcellona. I funghi rendono sostenibili i boschi verticali, fondamentali per la salvaguardia della biodiversità in ambito urbano. Negli ultimi anni i boschi verticali si sono diffusi in tutta Europa. Alcune criticità però permangono, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di riproduzione e la sostenibilità di questi piccoli ecosistemi. Gli esperti del Dartmouth College negli Stati Uniti propongono una soluzione intuitiva ed economica: l'aggiunta di funghi micorizzici. Questi alimentano relazioni simbiotiche con le altre specie vegetali in una partnership circolare e reciprocamente vantaggiosa. I giapponesi pronti al lancio del primo satellite ecosostenibile. Ogni anno i residui metallici dei satelliti lanciati nello spazio contribuiscono all'inquinamento del pianeta, indebolendo le sue difese. È per questo motivo che gli scienziati dell'Università di Kyoto in Giappone hanno messo a punto l'IgnoSat, il primo veicolo spaziale dall'involucro in legno interamente ecosostenibile. Quando in futuro i traffici tra la Terra e gli altri pianeti si intensificheranno, questa soluzione potrebbe rivelarsi molto utile, riducendo l'impatto ambientale del settore aerospaziale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
5: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
7: Noi ci siamo.
8: Per tutta l'estate RVL.
9: Per tutta l'estate RVL.
8: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
9: RVL La Radio.
8: Te le suoniamo di santa ragione.

Dance Eteria per Madonna, mentre su RVL la radio la vostra Vale è in diretta con Raschiando il fondo del barile fino alle 16. Siamo a mezza via e dopo esserci ascoltati la regina del pop, ne approfittiamo anche per fare gli auguri a quella che a suo tempo venne definita la queen del Latin pop, Gloria Estefan, nata il primo settembre del 1957, spegne 69 candeline e ha il merito di essere stata una delle prime a portare i ritmi latini all'interno del pop internazionale, una cosa che oggi diamo quasi per scontata, ma che sul finire degli anni 70, primi anni 80, non lo era affatto. L'inizio della sua carriera fu con i Miami Sound Machine, che ci ascoltiamo su RVL per il compleanno di Gloria Estefan con Conga.

0: your body, baby, do that conga.
1: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
4: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
9: Fai la scelta giusta.
10: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
13: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
14: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
15: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
16: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

0: per te.
1: Mentre noi eravamo impegnati con i bagni al lago o al mare, il Lega preparava il suo ritorno a 3 anni di distanza dall'ultimo singolo. Qualcosa per te è una novità su RVL Radio e posso dirvi che accompagnerà i titoli di coda del documentario Luciano prima di tutto, in onda su Sky e in streaming su Now dal 4 settembre, per raccontarci soprattutto il rapporto di Ligabue con il palco e con i live, dai primi concerti davanti a pochi amici in un locale di provincia alla conquista degli stadi e delle grandi

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Apriamo con una notizia di cronaca appena giunta in redazione. Nel Beneventano ad Apice un uomo avrebbe ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco per poi togliersi la vita. La sparatoria, per motivi ancora da indagare, è avvenuta nel ristorante gestito dalla famiglia delle vittime. Ucraina, tensione alle stelle in Lettonia ed Estonia dopo che nella notte alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone facendo decollare caccia turchi della missione NATO. La Russia non ha alcun motivo, alcun piano né alcuna necessità di attaccare i paesi della NATO, dichiara stamane il viceministro degli esteri russo Alexander Gurshko in un'intervista ad Interfax. Intanto Berlino punta il dito su Mosca per i droni esplosivi. L'incidente dei droni all'aeroporto di Lipsia Hall sarebbe stato un attentato orchestrato dalla Russia, scrive la Bild, che parla di servizi segreti russi. Ed è stata una notte di attacchi incrociati. Almeno 12 persone sono state uccise, 18 ferite a Kiev. Nei massicci attacchi notturni, fa sapere Zelensky, centinaia di droni ucraini distrutti nella notte, comunicano le forze di Mosca. Colpito comunque un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. Il governatore di Belgorod denuncia poi una vittima sempre nell'attacco ucraino. Intanto Mosca bolla come ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano, dice la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova. Difende la scelta il ministro della difesa Crosetto. Ragioniamo pensando solo a Roma, ha detto. Torniamo alla cronaca. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco. Ci sarà un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Alla fine del percorso i tre figli della coppia anglo-australiana dovrebbero lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso novembre. Dopo aver annichilito la Bulgaria sognando l'Europa, la nazionale di volley di Julio Velasco si gode qualche ora di relax. Domani a Brno alle 19 le azzurre torneranno in campo per affrontare nei quarti della rassegna continentale la Svezia, guidata dall'italiano Lorenzo Micelli. Ed è tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
3: Sono le 15 e noi siamo all'ultima ora di Raschiando il fondo del barile in questo martedì 1° settembre. Andiamo a farci un altro giro nelle estati passate e questa volta ci facciamo accompagnare dalla musica di Dua Lipa, suonata dal 2023 con Dance the Night, degli Earth, Wind and Fire, che ascolteremo dal 1979 con Boogie Wonderland, e da Kumbaya di Zerb dallo scorso anno. Subito però largo a Eagle Eye Cherry e Safe Tonight.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla 26 dei trafori code per incidente tra Masone e Voltri in direzione di Genova. Sempre per incidente ci sono code anche sulla 9 Milano Chiasso tra Como Nord e Montelimpino in direzione di Milano. Lavori sulla 23 Udine Tarvisio provocano code tra Tarvisio Nord e Malborghetto in direzione di Udine. Proseguendo poi in carreggiata sud rallentamenti anche tra Pontebba e Carnia. Ci spostiamo sulla 21 Torino Piacenza Brescia. A causa dell'incendio di un veicolo il traffico è bloccato tra Ponte Vico Robecco e Cremona in direzione di Torino. Inevitabili ripercussioni per il traffico. Traffico che è intenso sulla 1 Milano-Bologna, code a tratti tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione Milano. E nelle Marche sulla 14 Adriatica per un incidente si sta in fila tra Loreto Porto Recanati e Civitanova Marche in direzione Bari. Mentre per un veicolo in panne sulla Firenze Pisa Livorno è chiusa l'uscita di Lastra Signa per le provenienze da Livorno. Ci sono code a partire da Ginestra Fiorentina. In Roma, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, rallentamenti e code per incidente da Tor Cervara in direzione del raccordo anulare. Incidente anche sul tratto Roma-Napoli della 1, code tra Nagni Fiugge e Colleferro in direzione Roma. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Ehi, mi senti? Sì, sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
9: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
10: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Pinguini tattici nucleari, quando sono passati 22 minuti dalle 15 continuano gli appuntamenti pomeridiani all'interno di Raschiando il fondo del barile e ci colleghiamo con la redazione di Wazon. Scopriamo un po' di eventi del Piemonte.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio, anche d'estate.
2: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323-55-67-49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
5: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Dopo il viaggio on the road, iniziato il 2 luglio a Busca, Mirabilia approda a Cuneo dal 2 al 6 settembre per The Festival, il grande appuntamento internazionale e cuore della 20ª edizione, prima di proseguire verso le ultime tappe di Dogliani e Carrù, un percorso che in questa edizione coinvolge 61 compagnie internazionali, 170 repliche, 9 città e oltre 50 location. Dal 2 al 6 settembre, 5 giornate nelle quali il percorso estivo confluisce a Cuneo in un programma ricco di spettacoli, prime, incontri e progetti internazionali con artisti provenienti da diversi paesi, è una proposta che attraversa circo contemporaneo, danza, teatro, arti urbane e nuovi linguaggi. La città di Susa si prepara ad accogliere la prima edizione di Susa Art, nuova manifestazione spin-off di Torino Comics, in programma sabato 5 settembre e domenica 6 settembre. L'evento a ingresso gratuito è organizzato da Torino Comics in collaborazione con Proloco Susa e Susa Eventi, con il patrocinio del comune di Susa. 2 giorni di fumetto, illustrazione, cosplay, musica live, videogames, cultura giapponese e immaginario fantasy dialogano con alcuni dei luoghi più suggestivi della città: il castello di Adelaide, museo civico città di Susa, il parco di Augusto e l'anfiteatro romano. Brazilian Jazz è il titolo del concerto, in programma sabato 5 settembre alle ore 21 nel salone dell'antico palazzo comunale di Saluzzo, in salita al castello 26. La voce di Rosalia de Sousa, accompagnata da Maurizio Di Fulvio alla chitarra e da Ivano Sabatini al contrabbasso, porterà il pubblico in un viaggio alla scoperta del jazz e delle sonorità di grandi autori brasiliani. 49 edizioni e quasi mezzo secolo di storia, sabato 5 e domenica 6 settembre torna a Cambiano la saga del pomodoro costoluto, uno degli appuntamenti più radicati nella storia e nell'identità agricola del territorio. Il programma prenderà via sabato 5 settembre nell'area della Proloco, all'angolo tra via Dovia e via Camporelle, dove dalle 19 sarà possibile cenare. E domenica 6 settembre la saga si sposterà nel centro storico. La mattina si aprirà con la 15ª edizione della Strapomodoro. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. In regia Rosario Perez.
4: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
4: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Se un marchio è storico, significa che è rimasto stabile per decenni, combattendo con coraggio i periodi più duri. Ed imponendo il suo modo di fare impresa. RVL La Radio, da 4 decenni, è la radio che parla al VCO, alle province di Novara e Varese. Lega il tuo marchio al nostro. Facciamo gioco di squadra. Contattaci 0323 55 21 24 o commerciale@rvl.it. Tra le nostre proposte troverai sicuramente il piano pubblicitario più adatto alle tue esigenze.
10: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
12: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
13: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
14: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
15: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.

0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
1: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
2: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
3: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Il controllo è nato dalle strane manovre che un'auto stava effettuando per evitare gli agenti della volante del commissariato di Omegna. I poliziotti l'hanno fermata trovando a bordo due uomini trentenni di origini straniere residenti a Verbania e diverse dosi di cocaina e cannabis. A casa di uno dei due c'erano 13.000 euro in contanti. L'uomo è stato arrestato, ora si trova ai domiciliari. L'altro, che era in auto, è stato invece sanzionato per uso personale di stupefacenti. È conclusa l'emergenza incendi boschivi che ha visto i vigili del fuoco del comando di Verbania in prima linea, con il rientro in sede dell'UCL, l'unità di crisi locale, terminata la fase operativa iniziata già nella prima settimana di luglio con l'incendio di Premosello Chiovenda. Si è conclusa una delle più impegnative stagioni degli incendi boschivi del VCO, osservano dal comando dei vigili del fuoco, che ha richiesto per quasi due mesi in piena stagione estiva il coordinamento di un numero importante di personale, mezzi e risorse proveniente anche da fuori provincia e regione, impegnati su più scenari operativi attivi contemporaneamente, ma che ha anche evidenziato un efficace livello di sinergia operativa tra le diverse componenti AIB e più in generale del sistema di protezione civile. Anteprima della 20ª edizione del Festival Lettera Altura, che sarà inaugurato domani, oggi alle 18 nel cortile della chiesa parrocchiale di San Pietro a Trobaso, Maria Elena Delia presenterà il suo libro Global Sumud Flottiglia, la storia siete voi. Delia fa parte dei comitati direttivi internazionali della Global Sumud Flottiglia, di cui è portavoce per l'Italia. A seguire aperitivo alle 21 proiezione di cortometraggi da e sulla Palestina in collaborazione con Nasra Palestine Short Film Festival. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa.
1: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
0: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Indietro fino al 2021 per aprire gli ultimi 20 minuti di Raschiando il fondo del barile, ascoltando gli Shouse su RVL Radio. Love Tonight, in rientro dall'informazione locale e dalla provincia di Brindisi, arriva un'ultima notizia curiosa. A Torre Canne, sul litorale fasano, un turista tedesco ha parcheggiato l'auto a bordo strada per farsi un sonnellino. Si è addormentato in macchina e si è improvvisamente risvegliato in mare, perché mentre lui era tra le braccia di Morfeo, il veicolo, forse per un malfunzionamento del freno a mano o forse perché l'uomo si era dimenticato di tirarlo, la causa è ancora in fase di accertamento, comunque il veicolo ha preso velocità su una discesa, ha attraversato prima la strada e poi la spiaggia ed è finito tra le onde senza che chi era a bordo si accorgesse di niente, almeno finché non è stato troppo tardi, che ti svegli di sobbalzo tutto bagnato e dici: cos'è successo, mi sono fatto la pipì addosso. Invece no, è ancora peggio. Per fortuna il turista è riuscito a uscire dall'abitacolo attraverso il finestrino e i vigili del fuoco, arrivati sul posto allertati da dei passanti, hanno dovuto ripescare l'automobile con un argano.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelettelaltura.com.
3: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Fai la scelta giusta.
9: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Noi ci siamo.
14: Per tutta l'estate RVL.
13: Per tutta l'estate RVL.
14: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
13: RVL la radio.
14: Te le suoniamo.
13: Di santa ragione.

Le 15.52, siamo a un passo dai saluti e dalla fine di Raschiando il fondo del barile su RVL Radio. Manca una canzone e dopo la Costiera Amalfitana c'è il remix di Dracula.

Tame Impala and Jenny per spaccare in due il nostro martedì pomeriggio qua su RVL Radio, ma soprattutto per fare da spartiacque tra raschiando il fondo del barile ed occhio al penna, perché se ne va la vostra Vale, sì, ma sta per tornare Marco Pennacchini. Vi auguro quindi buon proseguimento insieme a lui, anche buona serata, vi aspetto domani dalle 13 per qualche altra notizia curiosa, vi bacio, vi abbraccio e vi saluto. Ciao ciao!

0: bravi.
1: Tra poco su RBL la radio Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
2: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Tempesta in vista nella Lega di Salvini. Come anticipato da Sky e Corriere della Sera, un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale per riconquistare il controllo della Lega Nord, attualmente commissariata da un fedelissimo del vicepremier. Esprime sorprese e perplessità il suo entourage, che ricorda come il partito fondato da Bossi è stato solo congelato in attesa che restituisca lo Stato 49 milioni di euro. La mossa arriva in un momento delicato per gli equilibri del Carroccio in vista del raduno di Pontida fissato il 20 settembre. Si indaga a Roma per il duplice omicidio e suicidio che si è consumato nella zona di Pietralata alla periferia est della capitale. Madre, padre, una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco, senza vita anche il cane di famiglia. Da soli non ce la facciamo, la sintesi delle lettere scritte dalla coppia e ritrovate nell'appartamento. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Allarme per un incendio che interessa il centro abitato di Taormina in Sicilia. La situazione è tragica, dice il sindaco Cateno De Luca, che mostra in un video su Facebook i danni causati dall'incendio divampato in città. Le fiamme sono partite dal quartiere Zappulla, si sono propagate nella zona vicino ad una casa di riposo e minacciano una via di accesso dall'A18. Al punto, spiega il primo cittadino, di inibire l'accesso a Taormina in questo momento. Si indaga sulle cause del rogo, che si sospetta di natura dolosa. Venezia sotto i riflettori per l'83esima mostra del cinema, che apre domani nel segno di alcuni grandi ritorni. Dopo 37 anni Nanni Moretti entra in concorso con Succederà questa notte. È il capofila del drappello degli italiani in corsa per il Leone d'Oro. Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con L'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche per il Fuori concorso, che vede tre maestri: Dio ride di Giovanni Veronesi, Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone. La cerimonia di apertura domani è affidata a due volti amati del cinema italiano, Greta Scarano e Nicolas Maupas. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati. Possibili rallentamenti per un veicolo in panne sulla 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. Sulla 21 Piacenza Brescia code per la presenza di un ostacolo sulla carreggiata tra Pontevico Robecco e Cremona in direzione Torino. Diamo un cenno ai cantieri autostradali questa notte. Chiusa la 7 di Serravalle tra Bereguardo e Binasco nelle due direzioni dalle ore 22 alle ore 6. Altra chiusura sulla 8 Milano Varese dalle ore 22 alle 5 tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione Varese. Con orario 21.05 chiuso anche il tratto tra Castronno e Solbiate Arno verso Milano. Infine sulla 9 Milano Chiasso chiude dalle ore 22 alle 5 il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
7: Buon martedì pomeriggio da Marco Pennacchini, questa è RVL la radio, questo è Occhio al Penna, come sempre insieme, fino alle 19 di questo primo settembre 2026. Sentite come suona, primo settembre, avete ricominciato la ruota, ha ricominciato a girare, a fare tutto quello che doveva fare l'ingranaggio, e ci siamo sempre noi comunque a tenervi compagnia. Iniziamo con Jazz Clean.

Serena Brancale, Levante Delia, ovviamente, con Al mio paese, ci portano dritti al racconto e al ricordo dei nostri punti di contatto. Vi ricordiamo i social, dove siamo sempre presenti a raccontarvi tutta la vita di RVL Radio. Ci trovate su Facebook, su Instagram, ci trovate sempre come RVL Radio, ci trovate allo 0323 55 21 24, linea per i vostri messaggi qui da noi di RVL, ovviamente linea attiva per tutti i programmi di RVL Radio. C'è Giselle.

0: ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Per un incendio lungo la A26 Genova Gravellona-Toce è chiuso lo svincolo di Vercelli Est in entrambe le direzioni. A causa di un incidente sulla A33 Asti Cuneo sono possibili rallentamenti tra Marene e Bra in direzione Asti. Ancora per un incidente, lungo la A7 Milano-Genova sono possibili disagi in prossimità di Serravalle Scrivia verso Genova. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: La nostra pubblicità è semplice, diretta e su misura di cliente. Abbiamo la soluzione per ogni singolo piano di investimento. Una strategia diversificata e mai piatta. La nostra è una pubblicità per molti, ma non per tutti. Chiedici informazioni allo 0323 55 21 24 o scrivici a commerciale@rbl.it.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
12: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
13: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

Samurai J, Flamenco Paranoia, RVL la radio, queste Occhio al Pin, primo settembre 2026, raccontateci come state vivendo questo ritorno, visto che sono passate le 4 del pomeriggio da un po', no? Diciamo, è stato metabolizzato il fatto che oggi sia primo settembre. Allora, stavamo parlando qui in regia, stavamo anche pensando di parlare di scuola, però poi ci siamo visti dentro, il nostro fanciullino interiore ha detto no, non puoi parlare di scuola il primo settembre perché è una cattiveria, proprio il romanesco, quindi no, ne parleremo a tempo debito, quando sarà, quando ricominciano qua, che è la settimana del 14 se non erro, no? Poi ognuno fa come vuole, no? Perché c'è la data ministeriale, ma poi gli istituti possono decidere in base ai ponti, alle vacanze, no? Di iniziare quando si vuole, però inizieremo a parlarne quando sarà tempo. Torniamo indietro nel tempo, 1992, Roxette, How Do You Do? I see.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
5: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
11: Occhio al Penna su RVL la radio.

Harry Styles, la sua Dance No More, RVL Radio, questo è Occhio al Penna. Saluto Giulio che mi ha ricordato che per la regione Piemonte si inizia il 14 settembre, l'inizio ufficiale, ma per esempio c'è scritto sempre Giulio che il suo istituto ha deciso di iniziare giovedì 10. Così. Ah, vabbè, magari fai più giorni a Natale. Pensa che la cosa, fai giovedì, venerdì, stacco subito, però pensi alle vacanze. Lo so, è una magra consolazione per chi deve fare la scuola, però poi inizieremo, ma non era di scuola che voglio parlare durante questo martedì 1° settembre. Giovanotti Alfa, buon vento.

sono degli elementi che vanno studiati per quanto riguarda questo rientro, questo ritorno, no? Tipo la cosiddetta post-vacation blues, che a me sembra sempre il titolo di una canzone dei Doors, non so perché, ma in realtà è la cosiddetta depressione post-ferie. È quella un po' tristezza che ti può venire durante questi giorni, no? Dici, mamma mia, il primo settembre, un'altra volta, tocca ricominciare da capo. Secondo alcuni ricercatori non esiste, c'è un'esagerazione nostra, ce la stiamo inventando. È come quando da piccoli, no? A proposito di scuola, parlavamo prima, non ci andava di andare a scuola e fingevamo, tra virgolette, un mal di pancia. No, mamma, non voglio andare a un mal di pancia, e va bene, stai a casa oggi, eravamo contenti. Ecco, quella depressione post-ferie sembra non esistere. You go moving to the sun.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
3: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
12: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

0: Giovinacci, maledetto me, su RVL la radio, occhio al penna. Tutto fa riferimento sia alla felicità, di cui parlavamo ieri, no? La felicità post-ferie, che la cosiddetta depressione post-ferie, la post-vacation blues, come l'abbiamo definita, fa riferimento alle aspettative. Sono sempre quelle che ci tradiscono, le aspettative delle vacanze. Abbiamo avuto aspettative gigantesche, altissime, e magari la vacanza non è andata così alta come credevamo. Tocca pagare, cioè nel senso tocca avere un po' più di tristezza. Mentre invece se abbiamo avuto aspettative, non dico leggere, ma lineari, tranquille, normali, vediamo come va sta vacanza. La vacanza è andata bene e allora non saremo così tanto tristi, anzi saremo molto più allegri. Noi ci portiamo dietro una bella scia di felicità.
1: Salida del vuelo con destino

Carol G, Manu Chao, viajando por el mundo e viaggiando per il mondo, Carol G, vi ricordo, arriverà qui in Italia il 24 luglio 2027, l'unica data in Italia, Milano, Stadio San Siro, assolutamente da non perdere per la regina della Latin Music, anzi una delle regine, possiamo dirlo, perché poi Shakira magari ci si arrabbia. Per tutte le date, non solo quelle di Carol G, vi ricordo rvl.it, la nostra pagina dedicata ai concerti, tutta aggiornata in tempo reale. Arrivano le news delle 17, a seguire gli aggiornamenti sul traffico di Luce Verde, prima Emma e Fabri Fibra.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Da Gianni De Gaetano, per la felicità in particolare degli allenatori, si conclude stasera alle 20 la lunga estate del calciomercato. In attesa degli ultimi botti più o meno fragorosi, dopo il campionato si prende la ribalta alla Coppa Italia con le prime due gare dei sedicesimi di finale. Alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Si chiude la lunga estate costellata di sogni realizzati e infranti, del campione che arriva, di quello che invece rimarrà chimera. Alle 20 suona la campanella finale del calciomercato, che piace a pochi, anzi a nessuno, soprattutto in concomitanza delle partite da tre punti, quando gli allenatori devono gioco forza lasciare in panchina il giocatore già destinato ad altri lidi. Intanto va in archivio la Serie A, con sei squadre a punteggio pieno dopo due giornate: Roma, Atalanta, Inter, Lazio, Juventus e Milan, che domenica sera si affronteranno allo Stadium e sale alla ribalta la Coppa Italia. Si alza il sipario sui sedicesimi di finale in gara secca. Il Parma ancora 4-0 in campionato, così come la Cremonese dopo i primi due turni di Serie B, e in arrivo alle 18 al Tardini. Stesso bilancio negativo per le altre due protagoniste del match delle 21, Torino e Monza. In caso di parità non si disputeranno i supplementari, direttamente ai calci di rigore. Domani sarà la volta di Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Giovedì toccherà Palermo Mantova e Cagliari Verona. Martedì 15 settembre Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa.
1: Tegola sul Napoli. Scott McTominay ha reso noto il club partenopeo. Dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico mediante ablazione per l'insorgenza di una lieve aritmia benigna. Il centrocampista scozzese tornerà a disposizione di Max Allegri dopo la sosta per le nazionali nel weekend del 10-11 ottobre. Voltiamo pagina, annientata la Bulgaria, la nazionale femminile di Julio Velasco è proiettata alla gara dei quarti degli europei femminili di pallavolo domani ore 19 a Brno contro la Svezia, guidata dall'italiano Micelli. Le azzurre, finora 6 vittorie in altrettante gare con un solo set concesso, hanno buoni motivi per sorridere, seppur consapevoli che la strada verso l'oro continentale è ancora piena di insidie. La voce di una delle stelle dell'Italia, Miriam Silla.
3: Sono felice, noi non dobbiamo pensare a chi c'è dall'altra parte della rete, ovviamente è una componente, però il primo avversario siamo noi.
1: A 5 giorni dal Gran Premio d'Italia, la Ferrari ha svelato la livrea speciale che sfoggerà per omaggiare Michael Schumacher, che a Monza nel 96 ottenne la sua prima vittoria italiana. Le monoposto di Leclerc e Hamilton ricorderanno nell'occasione quella del fuoriclasse tedesco che conquistò con le rosse 5 mondiali piloti consecutivi e 6 titoli costruttori. Ed è tutto, buona serata.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Code per un veicolo in panne sulla 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. Sulla 21 Piacenza Brescia, tratto chiuso per un veicolo in fiamme tra Pontevico Robecco e il bivio per Cremona in direzione di Torino. Altro veicolo in panne sulla 1 Milano Bologna, con incolonnamenti tra la Complanare di Piacenza e Basso Lodigiano in direzione di Milano. Diamo un cenno ai cantieri autostradali questa notte. Chiusa la 7 di Serravalle tra Bereguardo e Binasco nelle due direzioni dalle ore 22 alle ore 6. Altra chiusura sulla 8 Milano Varese dalle ore 22 alle 5 tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione Varese. Con orario 21.05 chiusa anche il tratto tra Castronno e Solbiate Arno verso Milano. Infine sulla 9 Milano Chiasso chiude dalle ore 22 alle 5 il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
7: Solo il meglio dell'estate nelle nostre Summer Hit. Marco Mengoni, ma stasera corona The Rhythm of the Night. Pinguini Tattici Nucleari, Rubami la notte. Ed iniziamo con Gianna Nannini, Fotoromanza.
6: Summer Hit su RVL la radio. I successi di tutte le estati per tutti.

0: 4 successi per rendere l'estate ancora più bella. Si chiude un'altra Summer Hit. Ora tempo di infotraffico e pubblicità su RVL la radio.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Per un incendio lungo la A26 Genova Gravellona Toce è chiuso lo svincolo di Vercelli Est in entrambe le direzioni. A causa di un incidente sulla A33 Asti Cuneo sono possibili rallentamenti tra Marene e Bra in direzione Asti. Ancora per un incidente lungo la A7 Milano-Genova sono possibili disagi in prossimità di Serravalle Scrivia verso Genova. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: La nota al momento giusto. Mai una parola fuori posto. Questi siamo noi. RVL la radio punta ad essere con tutta la sua community di ascoltatori l'emittente di riferimento per il VCO, le province di Novara e di Varese. VCO, la provincia di Novara e di Varese. Mettiamo passione in ogni singolo secondo della nostra programmazione. Se vuoi vivere anche tu l'emozione di una radio fatta con un piglio diverso, sei nel posto giusto. Benvenuto su RVL la radio. Chiama a 0323 55 21 24. Scrivi a commerciale@rvl.it.
8: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
9: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
12: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
13: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Sai, questa è Animal su RVL Radio. Buon martedì, buon inizio di settembre da Marco Pennacchini e da tutta la squadra di RVL Radio. Questo è Occhio al Pin fino alle

0: Madonna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
2: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
4: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Chi ha detto che la pubblicità deve essere per forza costosa? RVL La Radio ha la soluzione giusta per te. La pubblicità sartoriale e su misura per ogni esigenza. Le nostre campagne pubblicitarie partono da solo 70 euro al mese. 70 euro al mese. Cosa aspetti? Chiamaci anche solo per informazioni allo 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
12: Ristruttura ora il tuo bagno. Con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità.

0: qualità. Tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente bagni italiani.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
3: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
4: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
5: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
6: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Primo giorno di settembre e già un grave incidente ad un cercatore di funghi è successo oggi nella zona dell'Alpe Rodo, sull'altura di Dronio, in Valle Vigezzo, dove un uomo che stava per l'appunto cercando funghi è precipitato in un dirupo riportando gravi traumi. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino civile e quello della Guardia di Finanza, nonché l'elicottero del 118 che ha trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale di Novara. Ieri notte i carabinieri di Villa d'Ossola hanno arrestato un 29enne del posto per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento è scattato a seguito di una chiamata al 112 che segnalava una violenta lite in strada e la presenza di un uomo ferito a terra. I militari e il 118 hanno soccorso l'uomo, che si è poi scoperto essere il padre del 29enne, il quale avrebbe dovuto trovarsi gli arresti domiciliari mentre invece era fuori casa, e quando ha visto i carabinieri si è scagliato con violenza contro di essi tentando ripetutamente di colpirli. Stando a quanto ricostruito, sarebbe stato lui ad aggredire il padre, anche se i motivi non sono ancora chiari. La polizia ha invece arrestato un 30enne straniero domiciliato a Verbania e con precedenti, fermato in auto a Omegna con diverse dosi di stupefacenti. In casa del giovane c'erano altra droga, cannabis e cocaina e 13.000 euro in contanti. A bordo dell'auto un altro 30enne straniero che è stato sanzionato per detenzione ad uso personale di sostanza stupefacente. Questa è l'informazione di RBL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
5: RBL informa. Desiderio Sexy Shop.

vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

è dedicata a tutti gli amori estivi, magari tutti gli amori nati durante quest'estate, una ballad piena d'amore dei Pretenders, al Stand By You, direttamente dal 1994, il pomeriggio di RVL alla radio. Questo è Occhio al Penna. Stiamo parlando, no, di cose che possono capitare durante questo primo settembre, ossia la considerazione di quello che è avvenuto durante le vacanze. Che aspettative avete avuto dalle vostre vacanze? Anzi, sono state rispettate le aspettative? Scusate, no, anche un mezzo gioco di parole. Cioè, quello che vi aspettavate, lo avete trovato poi? Dove siete stati? E voi che siete in partenza, che state ridendo a dire guarda, questo parla dei rientri, noi invece andiamo. Che avete aspettative alte? 0323 55 21 24. C'è Brescia, da Dio. Sei bello.

poi parlando di aspettative di vacanza, bisogna anche vedere che tipo di vacanza si sceglie, ma non il posto, la location, il tipo di giorni, quanti giorni, voi che tipi siete, da vacanza lunga? Tra 6-10 giorni, queste cose così, una volta l'anno però, ci si muove una volta l'anno per esigenze poi familiari e tutto il resto, oppure più vacanzette, anche più weekend sparsi durante l'anno. 0323 55 21 24 c'è Madonna, Dance Italia. Talk about-

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
7: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
10: Fai la scelta giusta.
11: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
13: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
12: Te le suoniamo di santa ragione. Yeah!

Kirk Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors, la loro Partenope, uno dei tantissimi tormentoni dell'estate 2026. Occhio al pinna qui su RVL Radio fino alle 7. Potrebbe essere una scelta giusta quella delle vacanze brevi, cioè fare più vacanze, ovviamente se si può permettere di farlo, no? Se c'è la possibilità, più weekend sparsi o 3-4 giorni sparsi in giro per l'anno, approfittando anche magari delle offerte che ci sono, rispetto invece all'unica vacanza che si fa durante l'estate, che poi è un po' una sorta di tradizione, no? Anche italiana. Sentiamoci le news delle 6, prima Malcolm Todd, Earrings.

0: get out of it.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it. Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, traffico intenso sulla 4 Milano Venezia con rallentamenti tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Trafficate le tangenziali milanesi, in particolare la nord, con rallentamenti e code tra il bivio per Meda e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Traffico intenso anche sulla Milano Meda con code a tratti tra Cormano e Varedo in direzione Meda. Sulla A21 Piacenza Brescia rimane chiuso per un veicolo in fiamme il tratto tra Pontevico Robecco e il bivio per Cremona in direzione di Torino. A Bergamo trafficato l'asse interurbano con code a tratti tra Curnasco e Bonate Sopra verso Lecco e tra Curnasco e il bivio per la Milano Venezia in direzione Orio al Serio. Diamo un cenno ai cantieri autostradali questa notte. Chiusa l'A7 di Serravalle tra Bereguardo e Binasco nelle due direzioni dalle ore 22 alle ore 6. Altra chiusura sulla 8 Milano Varese dalle ore 22 alle 5 tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione Varese. Con orario 21.05 chiuso anche il tratto tra Castronno e Solbiate Arno verso Milano. Infine sulla 9 Milano Chiasso chiude dalle ore 22 alle 5 il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
5: Continua il pomeriggio di Occhio al Pin con una nuova Summer Hit, Bellini, Samba de Janeiro, Tonia Fegaia, Sesso e Samba, Anna, 30 gradi, iniziamo con Mahmood, Tutta Gold.
4: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per

Summer Hit. Quattro successi dell'estate in sequenza e senza nessuna interruzione. Samba,

0: Salutiamo un'altra Summer Hit, ora tempo di infotraffico, pubblicità e c'è Gaia, bossa nostra.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Per un incendio lungo la A26 Genova Gravellona-Toce è chiuso lo svincolo di Vercelli Est in entrambe le direzioni. A causa di un incidente sulla A33 Asti Cuneo sono possibili rallentamenti tra Marene e Bra in direzione Asti. Ancora per un incidente lungo la A7 Milano-Genova sono possibili disagi in prossimità di Serravalle Scrivia verso Genova. Vi anticipiamo infine che la A32 Torino-Bardonecchia verrà chiusa per lavori tra Ux e Susa Est in direzione Torino dalle 23 alle 5 di questa notte. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
8: Sono tutte tonalità gialle.
7: Da quest'anno va di moda il giallo.
9: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
10: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Se un marchio è storico, significa che è rimasto stabile per decenni, combattendo con coraggio i periodi più duri. Ed imponendo il suo modo di fare impresa. RVL La Radio, da 4 decenni, è la radio che parla al VCO, alle province di Novara e Varese. Lega il tuo marchio al nostro. Facciamo gioco di squadra. Contattaci 0323 55 21 24 o commerciale@rvl.it. Tra le nostre proposte troverai sicuramente il piano pubblicitario più adatto alle tue esigenze.
13: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
14: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
16: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

Gaia con Bossa Nostra su RVL Radio, la serata di Occhio al Penna. A proposito di programmi da fare, no? Per quanto riguarda le ferie, ne parlavamo prima alla conclusione della seconda ora di Occhio al Penna, e gli U2 hanno le idee chiare, a quanto pare. Diversi rumors, no? Sul disco in uscita, uscirà forse il 25 settembre, che il 25 settembre, sapete, è l'anniversario della creazione, diciamo, degli U2, 25 settembre 1976, la formazione della band, 50 anni fa. Molti invece dicono no, probabilmente arriverà verso novembre, si chiamerà Silenzio, ma non si sa, proprio così in spagnolo, in messicano, diciamo così, non si sa bene. L'unica cosa che sembra essere confermata, ma lo diciamo piano, perché è un rumors di U2 Songs, no? Il sito che, diciamo, sta lì a raccontare un po' dal 95, che raccoglie news, rumors sulla band di Bonovox. Pare che ci sarà un tour nell'estate 2027 e pare che ci sarà pure qualche data in Italia. Questi sono solo rumors per quanto riguarda gli U2, insieme a Martin Garrix, Fireflies.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
7: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
10: Fai la scelta giusta.
11: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
13: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Migliorano le condizioni della 19enne rimasta gravemente intossicata dal monossido di carbonio in una baita sopra l'Alpe d'Evero, dove è deceduto un 35enne milanese. La giovane fuori pericolo, così come gli altri 4 intossicati. Verbania, per futili motivi, aggredisce 2 giovani a calci e pugni con un manganello telescopico, 43enne denunciato dai carabinieri. Denunciato anche un 33enne del Varesotto, fermato a Gravellona Toce mentre guidava un'auto posta sotto sequestro perché senza assicurazione. Da domani lavori sulla strada tra Trobaso e San Bernardino Verbano. Per tutto il mese sarà istituito un senso unico alternato in funzione tra le 8.30 e le 17.30.
16: Il meteo di RVL.
17: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
15: Previsioni del tempo per mercoledì 1 settembre, nuvolosità variabile con temperature tra 16 e 28 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
13: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Lancy Ca Boschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su RVL.

0: www.radioticino.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

Francesco Gabbani, la sua Summer Funk nel martedì sera di Occhio al Pin su RVL Radio. Ci piace, come ben sapete, tornare indietro nel tempo, e in questo caso lo facciamo tante volte, lo facciamo davvero tantissime volte, perché il brano parte originariamente dal 1962, da Carole King e Jerry Goffin. Sto parlando di Locomotion. Ci sono state una quantità di cover impressionanti, tra cui la sua. Lei fa l'attrice in una serie televisiva, si chiama Neighbors, una sorta di Posto al Sole, no? Un Posto al Sole, quella che va qui in Italia, diciamo, siamo più o meno lì. Dicono: senti, ma prova a fare sta canzone, c'è un evento benefico, te la senti di cantare sta canzone? Lei la canta e arriva alla numero uno in classifica, non solo in Australia, ma piano piano arriva anche negli Stati Uniti, in Canada e pure in Europa. È Kylie Minogue, Locomotion.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Eugenia con Care su RVL, questo è Occhio al Pin. Vi dicevo delle vacanze, la tipologia di giorni. Pare che, secondo una ricerca fatta a Parigi, le vacanze brevi siano meglio. Cioè fare più vacanze sparse, brevi durante l'anno, siano meglio di una vacanza lunga solamente in estate o in qualsiasi altro periodo. Poi c'è anche, infatti ci hanno scritto diversi ascoltatori, chi invece magari un anno non fa nulla per accumulare, mettere soldi da parte e fare un bel viaggione, magari no, una volta ogni due anni, anche quello ci sta, anche quella è una bella scelta. Angelina Mango e Marco Mengoni.

con i Baby Steps di Olivia Dean si chiude l'appuntamento di questo martedì 1 settembre con Occhio al Pin. Da Marco Pennachini è tutto, ci sentiamo domani come sempre a partire dalle 16. Ora vi lascio con Fabiana, RBL Stories.

0: poco su RBL la radio. E Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici, vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Così l'alta rappresentante dell'Unione Callas al termine del Consiglio informale di difesa. Forse una lite familiare alla base del doppio omicidio-suicidio che ha sconvolto la comunità di Apice in provincia di Benevento. Le vittime sono Gianni Franco e Donato Licciardi, 56, 61 e 65 anni, titolari dell'hotel-ristorante di famiglia dove sono stati rinvenuti i corpi. Monta la polemica sull'episodio di un 42enne bengalese, gestore di un minimarket a Torino, che fermato per aver pesantemente importunato una 13enne è stato scarcerato con l'obbligo di firma. Il Ministero della Giustizia ha disposto l'invio di ispettori, tenuto conto dell'eccezionalità del caso e dell'allarme sociale cagionato, ha spiegato il ministro Nordio.
0: L'economia.
1: Crescita debole, l'Istat conferma le stime del PIL più 0,2% sul trimestre precedente. Continua a correre invece l'inflazione, spinta dalla nuova fiammata dei prezzi dell'energia e non si arresta la corsa al rialzo dei carburanti con la benzina che sfonda quota 2,10 euro al litro. Sentiamo Barbara Salandri.
2: Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025, lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio, confermata allo 0,8% anche la variazione acquisita per il 2026. A fronte di una crescita modesta continua a correre invece l'inflazione che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9% di luglio, più 0,5% la variazione su base mensile. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici che segnano un'accelerazione del 17% dall'11,6% precedente. Si mantiene stabile a più 1% invece il carrello della spesa, mentre il dato dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto aumenta da più 3,4% a più 4,3%, spinta dai nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio. Oggi il Brent viaggia sopra i $92 al barile, in risalita anche il greggio americano e senza freni la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale supera i 2 euro al litro, 2,13 euro per il gas. Sulla rete autostradale la verde in modalità self sfonda quota 2,10 euro, il gasolio 2,20 euro.
1: La situazione geopolitica internazionale giustifica l'attesa dei mercati di un nuovo rialzo dei tassi della BCE a settembre, lo afferma in un'intervista al Financial Times il governatore finlandese e membro del direttivo della BCE Olli Rehn, che ipotizza che i prezzi dell'energia e l'inflazione possano rimanere a lungo su livelli elevati. Chiusura in rosso per le borse europee e maglia nera per Milano che lascia sul terreno l'1,33%. Non si arresta invece la corsa del petrolio, il Brent è quotato $92 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, tratto chiuso con code per un veicolo in fiamme tra Pontevico Robecco e Cremona verso Torino. Sulla A4 Milano-Venezia, incidente con code di 4 km tra Sirmione e Somma Campagna. Nella zona di Milano, sul percorso urbano della A4, rallentamenti dovuti al traffico intenso tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione Venezia. Trafficate anche le tangenziali milanesi. Trafficata poi la Milano Meda con code a tratti tra Cormano e Paderno Dugnano direzione Meda. Lavori questa notte sulla A7 Milano-Genova. Chiusura tra Bereguardo e Binasco nelle due direzioni dalle 22 alle 6. Altra chiusura sulla A8 Milano-Varese dalle 22 alle 5 tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione Varese. Con orario 21.05 chiuso anche il tratto Castronno-Solbiate-Arno verso Milano. Sulla A9 Milano-Chiasso chiuso dalle 22 alle 5. Il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Ed eccolo qua il mese di settembre, buon martedì 1 settembre da Fabiana Contina, la Fabi su RVL e la radio. Inizia ufficialmente il nostro Key Stories di oggi dopo Marco Pennacchini, che saluto e che torna domani con Occhio al Penna. Anche oggi siamo insieme fino alle 22, tanta musica, tante notizie e curiosità.
6: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia, c'è RVL Key Stories.

su RVL la radio, il singolo dell'estate 2026 di Baby K, che ormai è in tour da aprile con tantissime date. E tra l'altro sul suo Instagram vedo che le date di Oh Baby, che è appunto il nome scelto da lei per il suo tour 2026, sono ancora in aggiornamento, quindi in questi primi giorni del mese di settembre rimane in Sardegna, magari ne approfitterà anche per un po' di vacanze, e poi vedremo, ecco, se inizierà ad aggiornare anche il suo tour per settembre, ottobre, chissà, perché no. Peggy Gou adesso con Woman.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo quindi che la A26 diramazione Predosa-Bettole verrà chiusa per lavori tra l'innesto con la A26 e lo svincolo di Novi Ligure in direzione A7 dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL la radio.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
10: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Entrate ufficialmente nella super rotation di RVL la radio, anche The Bausa che abbiamo appena ascoltato con Magnetic. The Bausa, che ricordo sono un trio che ormai è diventato un fenomeno globale, e hanno fissato anche una data in Italia, l'unica fissata per il 1° novembre 2026, dove saranno al Circolo Magnolia di Milano. Gaia, bossa nostra.

0: La nota al momento giusto. Mai una parola fuori posto. Questi siamo noi. RBL La Radio punta ad essere, con tutta la sua community di ascoltatori, l'emittente di riferimento per il VCO, le province di Novara e di Varese. VCO, la provincia di Novara e di Varese. Mettiamo passione in ogni singolo secondo della nostra programmazione. Se vuoi vivere anche tu l'emozione di una radio fatta con un piglio diverso, sei nel posto giusto. Benvenuto su RBL La Radio. Chiama a 0323 55 21 24. Scrivi a commerciale@rbl.it.
1: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
4: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a

0: moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
3: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Sono lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi o d'oggetti atti ad offendere, i reati per i quali i carabinieri di Verbania hanno denunciato un 43enne ritenuto responsabile di una violenta aggressione avvenuta lo scorso 20 agosto ai danni di due giovani. Stando a quanto ricostruito, tra i tre che già si conoscevano ci sarebbero stati dei dissidi che sono sfociati per l'appunto nell'aggressione del 43enne agli altri due con calci, pugni e un manganello telescopico. L'uomo li avrebbe anche minacciati di ritorsione se lo avessero denunciato. Sempre i carabinieri, ma a Stresa hanno fermato un marocchino di 39 anni e un tunisino di 28, risultati entrambi irregolari in Italia e per questo sono stati denunciati. Un 33enne del Varesotto invece è finito nei guai dopo essere stato fermato a Gravellona alla guida di un'auto già sottoposta a sequestro amministrativo in quanto senza copertura assicurativa. Inoltre, nel tentativo di non venire sanzionato, il giovane ha fornito ai militari delle false dichiarazioni. Da domani ricominceranno i lavori di sostituzione delle barriere stradali lungo la provinciale 61 Trobaso-Fondo Toce. Per questo motivo, lungo il tratto tra Trobaso e il bivio Persantino, sarà istituito un senso unico alternato che resterà attivo nella fascia oraria che va dalle 8.30 alle 17.30 fino al prossimo 30 settembre. Facile immaginare che si potranno verificare disagi. I carabinieri volontari corrono in aiuto della prefettura di Verbania. Ce ne parla Maria Elisa Gualandes.
4: La prefettura del VCO ha sottoscritto una convenzione con l'Associazione Nazionale Carabinieri Gruppo di Verbania, finalizzata a mettere a disposizione dell'amministrazione a titolo gratuito e volontario il contributo dell'associazione. L'iniziativa nasce dalla necessità di fronteggiare l'attuale grave carenza di organico che interessa la prefettura e che rende indispensabile il ricorso a forme di collaborazione improntate ai valori di solidarietà, cittadinanza attiva e servizio alla collettività. Grazie all'apporto dei volontari sarà possibile garantire un più efficiente supporto alle attività della prefettura.
3: E adesso le previsioni del tempo.
5: Il meteo di RVL.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
3: Previsioni del tempo per mercoledì 1 settembre, nuvolosità variabile con temperature tra 16 e 28 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
6: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
7: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
8: Bisogno di qualcuno.

La ragazza del futuro di Cesare Cremonini, la ragazza del momento invece di Cesare si chiama Caterina. Del momento, nel senso che loro si frequentano e la relazione va a gonfie vele, ormai stanno insieme da quasi 2 anni. Sappiamo che Cremonini in Islanda ci è andato con Caterina e lì forse ha trovato l'ispirazione anche per un nuovo album. Lo aveva anticipato anche lui che probabilmente questo viaggio gli sarebbe servito anche in questo senso. Bruno Mars, On My Soul.

Si parla ancora di Sanremo 2027 perché Stefano De Martino, sappiamo perché lo ha detto anche lui, ha già iniziato ad ascoltare qualche canzone e in tanti vorrebbero al festival di Stefano De Martino anche Anna Pepe. Ormai di lei insomma sappiamo che è la regina dei record e anche quest'estate i suoi concerti stanno regalando veramente un pubblico bello nutrito di persone e vorrebbero i più naturalmente vederla anche a Sanremo. Io non so se nelle idee di Anna c'è proprio l'Ariston, comunque vorrebbero, ecco, che Stefano De Martino convincesse la rapper a calcare il palcoscenico dell'Ariston. Riuscirà nell'intento? Staremo a vedere. Intanto noi Anna l'ascoltiamo.

0: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: GADU Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. GADU Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
7: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

All Days qui su RBL la radio, e con questa canzone siamo al primo giro di boa, chiudiamo la prima delle tre ore che da lunedì al venerdì condividiamo con Key Stories. Tra poco c'è anche la redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Subito Serena Brancale, Levante ed Elia al mio paese. Mi sento

0: Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici. Vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Lo riassume l'alto rappresentante UE Kaja Kallas al termine del Consiglio informale difesa UE in Irlanda. Gli attacchi ibridi avranno una risposta, gli fa eco la von der Leyen. E Berlino accusa Mosca di aver organizzato i falliti attacchi con droni esplosivi allo scalo di Lipsia. Il ministro degli esteri tedesco chiude il consolato russo a Bonn e il centro culturale denominato Casa Russa. Torniamo in Italia via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. È la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila che ha quindi dato l'ok al ricongiungimento progressivo dei genitori con i tre figli che ora si trovano in una casa famiglia. Gerardo De Vivo.
2: Un progressivo riavvicinamento dei minori ai genitori, nell'immediato rientri diurni nella casa di Palmoli, da ottobre per notti in famiglia nel fine settimana. L'obiettivo è che i ragazzi lascino definitivamente la casa famiglia dove sono da novembre per poter tornare a vivere insieme ai genitori. È un passo avanti significativo rispetto alla situazione attuale, commenta l'avvocato Pillon, legale della famiglia, ma non c'è ancora piena soddisfazione.
3: C'è stata, a nostro modo di vedere, una seria omissione della valutazione sulla condizioni di salute dei minori. Questo è quello che ci preoccupa di più. A causa del ritardo nella decisione è stato di fatto negato il diritto dei minori a trascorrere almeno qualche giorno di vacanza con mamma e papà.
2: Altro punto, non è stata stabilita la residenza dei minori, non si sa dove andranno a scuola.
3: Uno degli aspetti che ci preoccupa di questa ordinanza, cioè l'indeterminatezza.
2: Oggi è una riunione tra il legale, la tutrice, la curatrice e il servizio di neuropsichiatria infantile per definire gli aspetti pratici del percorso che sarà costantemente monitorato dai servizi sociali.
1: Monta la polemica sull'episodio di un 42enne bengalese gestore di un minimarket che per aver pesantemente importunato una tredicenne è stato scarcerato con obbligo di firma. L'uomo si sarebbe mostrato collaborativo e pentito nell'interrogatorio. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, oltre a confermare il racconto della ragazzina, però lo mostrano intento a importunare un'altra cliente poco prima. La vicenda si è svolta a Torino, dove il Ministero della Giustizia ha disposto l'invio di ispettori. Tenuto conto dell'eccezionalità del caso e dell'allarme sociale cagionato, ha spiegato il ministro Nordio. Ed è tutto, buona serata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: Non può mancare nel nostro Che Stories anche lo spazio dedicato al 4x4. Sono quattro i successi che andiamo ad ascoltare senza nessuna interruzione. Tra poco Anastasia e la sua I'm All The Love. E poi ritroveremo anche Shawn Mendes, Flamenco Paranoia di Samurai J e subito Luca Carboni, La Mia Città.
4: 4x4 su RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

0: su RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. Tector aprendí la sabrosura.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo quindi che la A26 di ramazione Predosa-Bettole verrà chiusa per lavori tra l'innesto con la A26 e lo svincolo di Novi Ligure in direzione A7 dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
7: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta e il grano italiano, vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
9: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
10: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
12: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
13: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
14: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
15: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
16: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.

Styles, Dance No More. È tornata anche Noemi, sì, dopo l'incidente che aveva avuto il 18 luglio scorso durante una esibizione a Chieti. Ricorderete, Noemi è caduta dal palco e questo infortunio chiaramente aveva messo in stand by per un mese il suo tour, ma lei si è ripresa e anche se i medici le avevano chiesto di riposare ancora un po', è tornata già dal vivo, perché d'estate, dice Noemi, c'è più magia per i live e quindi ecco, la potete sicuramente rivedere dal vivo. L'ascoltiamo. Tu cosa fai questa sera? Noemi.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL La Radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
5: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Fai la scelta giusta.
9: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
13: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
14: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
15: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
16: Super Trailers, il cinema alla radio.
17: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
18: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
19: Odio questa notte.
18: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
19: Sono Owen.
17: Ali.
18: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
16: Super Trailers,
20: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
21: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
22: Penso che non sia semplicemente una macchina.
20: Può un vuoto essere colmato?
23: Rimandalo indietro.
24: Te lo fa ricordare ogni giorno.
20: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
22: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
20: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
16: Super Trailers.
25: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
26: A settembre ritorna la magia.
27: Aspetto questo momento da un'eternità.
28: Sì, è vero.
26: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
29: Secondo te siamo maledette?
28: No.
26: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
16: Super Trailers.
30: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
31: Mi sento fortunata.
32: Il premio Oscar Angelina Jolie.
33: Ho il risultato della sua biopsia.
32: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
34: Non so come dirlo a mia figlia.
35: Metta la sua vita in pausa per un po'.
32: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
36: Non gliela daremo vinta.
32: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
16: Super Trailers.
37: Ehi, Bugs!
38: Che succede, amico?
37: Parla del film!
38: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti.

0: Acme.
1: E adesso?
0: Scopritelo con Coyote vs Acme al cinema dal 2 settembre.
1: Due biglietti e 8 popcorn.
0: Esagerato come sempre.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Noi ci siamo.
4: Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
4: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
4: Te le suoniamo di santa ragione.

Giovanotti Alfa, buon vento, e Giovanotti ha ripreso in mano la bici da un bel po' in realtà e ne ha approfittato per fare una bella pedalata tra boschi e coste e dopo il concerto dei Record che ha tenuto a Catanzaro. Il tour in bici conclude la sua tappa calabrese e l'artista ha attraversato appunto il territorio della provincia Regina prima di imbarcarsi sul traghetto diretto in Sicilia. Il Summer Party tra l'altro sta andando alla grande e non avevamo dubbi, caro il nostro Giovanotti. Siena Spyro adesso con Material Love.

Material Lover di Sienna Spyro. Stiamo per ascoltare un successo di Casey and the Sunshine Band, ovvero Give It Up. E allora, visto che stiamo per fare questo tuffo indietro nel tempo, ne approfitto per ricordarvi anche il contenitore fatto di tanti successi 70-80 in vinile, che ogni sabato e ogni domenica su RVL la radio vi accompagna, confezionato dal nostro Piero Pratesi. Da non perdere, ti ricordi quando?

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ehi, mi senti?
2: Sì,
1: sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
11: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

10:10 con Maledetto Me su RVL la radio. Ancora buon martedì primo di settembre, buona serata dalla Fabi, insieme fino alle 22. Abbiamo ancora un bel po' di tempo da trascorrere insieme tra musica, notizie e curiosità, e tra poco ritorna anche la redazione per le ultime notizie appunto dall'Italia e dal mondo. Subito Hugel ed Ultranate con Moving to the Sun.

0: lassù.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Buonasera dalla redazione. La Russia ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto. Con questo annuncio il ministro dell'interno tedesco ha sancito l'inizio dello scontro, per il momento solo diplomatico, tra Berlino e Mosca. E le prime iniziative del governo del cancelliere Merz vanno proprio in quella direzione. Il consolato russo a Bonn viene chiuso dal 18 settembre. Da Mosca è immediata la replica: risponderemo a ogni azione antirussa. Si compattano le istituzioni europee e la NATO. Immediato il messaggio di sostegno della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che sente Merz e promette ritorsioni nei confronti di Mosca. Anche il segretario generale della NATO, Rutte, chiama il cancelliere tedesco, parla di prove inequivocabili e dice: i tentativi di Mosca di intimidirci falliranno. Interviene anche il ministro degli esteri italiano Tajani, che giudica gravi i fatti in Germania, ma Mosca, ne è certo, non attaccherà perché perderebbe. L'Italia è pienamente solidale con Berlino, dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che aggiunge: le azioni ibride riguardano tutti e troveremo una risposta unitaria. Gli Stati Uniti tornano a colpire in Iran. Alle 18 ora italiana le forze americane hanno iniziato a colpire target del corpo delle guardie rivoluzionarie nelle vicinanze dello stretto di Hormuz. La conferma dell'attacco è arrivata via Truth dal leader della Casa Bianca, Trump, che poi è tornato a minacciare: se Teheran dovesse reagire subirebbe una nuova offensiva di ben altra portata e intensità. Immediata la replica dei Pashdaran: una punizione severa attende gli aggressori, gli Stati Uniti si pentiranno dei loro ultimi attacchi. La TV iraniana fa sapere che l'aeroporto nel sud del paese è stato preso di mira da un raid americano. Ora in provincia di Venezia, dove una ragazza di 20 anni è rimasta uccisa questa mattina in un incidente stradale a Santa Maria di Sala. Secondo una prima ricostruzione, la giovane si stava dirigendo verso la fermata dell'autobus e mentre attraversava la rotonda poco distante da casa sua sarebbe stata urtata da un camion e poi sarebbe stata travolta e uccisa da un'auto mentre era a terra. Tragico incidente di lavoro nell'Agrigentino. Un imprenditore edile di 53 anni, Salvino Pullare, è morto a Bivona, travolto dal crollo di un muro mentre eseguiva dei lavori in un'abitazione. Gravemente ferito anche il figlio di 24 anni, ora in pericolo di vita. Calcio, stop al mercato, finisce qui l'estate di trattative della Serie A. I principali colpi dell'ultimo giorno sono stati Sar e Voltmade alla Juve, poi Como Ken, Gudmundsson Lazio, Atalanta Rowe e la Fiorentina che prende Beto, Gnonto e Goncalves. Zola al Cagliari è stato l'ultimo colpo. Colpo di scena al Milan, all'ultimo secondo salta la cessione di Fofana in prestito al Lione. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
4: Dagli anni 90 a oggi.
3: In sequenza.
5: Ed eccolo qui il 4x4, secondo e ultimo spazio nel nostro Che Stories di oggi martedì, con quattro successi anche da ballare, sì, perché tra poco ritroveremo Bob Sinclair con la sua Together e anche Malika Ayane con Tempesta, Fred De Palma insieme ad Anita e Demi Schilla e La Testa Gira. Per iniziare abbiamo scelto un successo degli M-People.
3: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Se un marchio è storico, significa che è rimasto stabile per decenni, combattendo con coraggio i periodi più duri. Ed imponendo il suo modo di fare impresa. RVL La Radio, da 4 decenni, è la radio che parla al VCO, alle province di Novara e Varese. Lega il tuo marchio al nostro. Facciamo gioco di squadra. Contattaci 0323 55 21 24 o commerciale@rvl.it. Tra le nostre proposte troverai sicuramente il piano pubblicitario più adatto alle tue esigenze.
1: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
3: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
5: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Fai la scelta giusta.
7: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
12: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: In ogni canzone
14: un brivido di piacere.
13: Sei su RVL la radio.
15: Salida del vuelo con destino a la...

0: Sogni e tu soli.
1: Caro G e Manu, ciao. Nel frattempo è uscito il settimo album di Carol G, dove trovate sicuramente un rifugio, una sorta di paesaggio emotivo. È stato acclamato questo album come un invito a provare sentimenti profondi, trovando conforto nella consapevolezza di non essere mai soli in ciò che si prova. Sono alcuni appunto questi degli elementi, dei pezzi che si possono trovare all'interno di questo nuovo lavoro. Lei, ricordiamo, è anche in tour e ricordiamo inoltre che è pronta per tornare in Italia. L'attesa per il suo concerto allo stadio San Siro di Milano è ancora abbastanza lunga, però il 24 luglio 2027 avrete la possibilità di ammirarla dal vivo, perché è una donna bellissima, e poter ascoltare i suoi successi. Adesso c'è Emma assieme a Fabri Fibra, Antidroga.
2: Passa

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 3501 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend

0: rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
1: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
2: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
0: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
3: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087, ripeto 011 22 71 087.
6: RVL la radio, il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago d'Orta.
7: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Migliorano le condizioni della 19enne rimasta gravemente intossicata dal monossido di carbonio in una baita sopra l'Alpe d'Evero, dove è deceduto un 35enne milanese. La giovane è fuori pericolo, così come gli altri 4 intossicati. Verbania, per futili motivi, aggredisce due giovani a calci e pugni con un manganello telescopico. 43enne denunciato dai carabinieri. Denunciato anche un 33enne del Varesotto, fermato a Gravellona Toce mentre guidava un'auto posta sotto sequestro perché senza assicurazione. Da domani lavori sulla strada tra Trobaso e San Bernardino Verbano. Per tutto il mese sarà istituito un senso unico alternato in funzione tra le 8.30 e le 17.30. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
7: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Angelina Mango durante il suo tour ne ha approfittato chiaramente per cantare questo pezzo e qualche volta sul palco è arrivato anche lui, Marco Mengoni. C'è molta sintonia, devo dire, tra i due. Un altro bel invece successo del momento è il nuovo di Cazzai, questa è Animal.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il Drive Time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Madonna nel nostro Key Stories, che quest'anno non ha festeggiato il compleanno in Italia, ma ha scelto la Grecia come cornice per spegnere le candeline, circondata dai figli, dal compagno e da alcuni dei suoi amici più cari. Una fuga, insomma, sull'isola di Corfù che la cantante ha trasformato, come sempre, in una festa su misura per lei, con musica, balli e naturalmente un look degno di una delle grandi icone della cultura pop. Sto guardando il suo abito, devo dire molto colorato, con tanti fiori, e lei incantevole. Se volete vedere qualcosina, basta seguirla sui social. Dito nella piaga, questa è Businessman.

0: Animal con Todd. Noi siamo arrivati ai saluti, chiudiamo lo spazio dedicato al nostro Che Stories di oggi, martedì 1° di settembre, ma vi ricordo che domani alle 19 torniamo per altre 3 ore da passare insieme su RVL la radio, che tra poco, dopo l'informazione, darà voce alla nostra Adriana Paratore e a Day by Day. Dalla Fabia è tutto, vi saluto con La città degli angeli di Achille Lauro.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RDL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. Gli esteri in primo piano: sono ripresi gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Washington ha reso noto di aver colpito obiettivi iraniani a Hormuz. La minaccia del presidente americano Donald Trump non lascia dubbi. Se Teheran risponde, colpiremo più duramente. Immediata la risposta dei pasdaran iraniani, che era stata precedente, se ne pentiranno. I media della Repubblica Islamica riportano dell'inizio di un'operazione decisiva contro gli obiettivi statunitensi nella regione. Partiti missili e droni contro basi e interessi americani. La tensione fra Berlino e Mosca, palpabile da settimane, sfocia in quello che ormai è scontro aperto. La Germania ha adesso le prove che dietro gli attacchi con i droni bomba di Lipsia ci siano i russi. E il governo di Merz ha annunciato una serie di misure di rappresaglia: la chiusura del consolato generale a Bonn dal 18 settembre, la risoluzione del contratto con la controversa casa russa di Berlino, ritenuta un covo di spie, l'aumento della pressione sulla flotta ombra. A stretto giro la replica del Cremlino: reagiremo a tutte le decisioni antirusse della Germania. Dura la reazione di Unione Europea e NATO a fianco dei tedeschi e contro la guerra ibrida di Mosca. Una presa di posizione che lascia intravedere un'escalation senza precedenti. Risponderemo, promette Ursula von der Leyen. I tentativi russi di intimidirci falliranno, le ha fatto eco il segretario generale dell'alleanza Rutte. Entrambi hanno telefonato a Merz per esprimere quella solidarietà che è arrivata anche dalle parole di Giorgia Meloni e Antonio Tajani. In momenti come questo, ha detto la premier, è essenziale rimanere saldi e continuare a lavorare uniti. Anche a Parigi, al fianco di Berlino, siamo solidali, dice Macron, annunciando nuove sanzioni contro Mosca. La cronaca: un anziano di 78 anni è stato trovato senza vita in casa. Sul corpo numerose ferite d'arma da taglio e nell'abitazione la moglie, coetanea, sporca di sangue, in stato confusionale. È accaduto ad Imola, Bologna. I carabinieri sono intervenuti nel primo pomeriggio insieme ai sanitari del 118 dopo la richiesta di soccorso arrivata al 112 dalla badante della coppia. Tennis: Flavio Cobolli comincia con una rimonta da urlo il suo cammino agli US Open. Sotto il tetto chiuso del Louis Armstrong, la testa di serie numero 5 batte 3-6-2-6, 6-3-6-4, 6-4 dopo oltre 4 ore di gioco l'argentino Francisco Comesana, numero 119 del ranking. In campo in questi minuti Bellucci, poi spazio a Passaro e Musetti. È tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

amici e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day. Ovviamente saluto la Fabi che è stata con noi fino a qualche istante fa con Che Stories, che ovviamente ritornerà domani alla stessa ora. Adesso partiamo subito con la musica.

amici, oggi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Gloria e Stefan, che compie oggi la bellezza di 69 anni, essendo nata il primo settembre del 1957 a La Habana, una delle più famose cantanti sudamericane, nota soprattutto per la collaborazione con i Miami Sound Machine. Dunque, tanti auguri di buon compleanno a Gloria e Stefan. Era

0: La nota al momento giusto. Mai una parola fuori posto. Questi siamo noi. RVL la radio punta ad essere con tutta la sua community di ascoltatori l'emittente di riferimento per il VCO, le province di Novara e di Varese. VCO, la provincia di Novara e di Varese. Mettiamo passione in ogni singolo secondo della nostra programmazione. Se vuoi vivere anche tu l'emozione di una radio fatta con un piglio diverso, sei nel posto giusto. Benvenuto su RVL la radio. Chiama a 0323 55 21 24. Scrivi a commerciale@rvl.it.
1: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Fai la scelta giusta.
9: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

primo settembre del 2011 e quello era un periodo un po' particolare per la moda, perché era da un sacco di tempo che andavano tanto di moda quei jeans calati che insomma ti facevano intravedere anche le mutande. Ebbene, a quanto pare anche i Green Day seguivano questa moda, o meglio la seguiva sicuramente Billy John Armstrong, che durante un volo Southwest da Auckland a Burbank fu costretto a scendere dall'aereo. Perché? Perché la hostess gli disse: lei non può salire sull'aereo con questi pantaloni, o se li tira su oppure non sale. Lui rispose alla hostess dicendo: scusi, io mi vesto come mi pare e lei non può obbligarmi a cambiare il mio modo di essere, il mio modo di vestire per salire sull'aereo. E così fu cacciato, fu fatto scendere. Cosa fece lui? Lo scrisse sull'allora Twitter: sono appena stato cacciato da un volo Southwest perché i miei pantaloni erano troppo bassi. Al che, dal momento che il Twitter fu ritwittato rapidamente da tutti i suoi follower e andò virale, andò a finire che la Southwest dovette scusarsi pubblicamente con una dichiarazione pubblica. Questa cosa accadeva il primo settembre del 2011.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

ora. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
9: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
10: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
11: In Lombardia sulla 8 dei Laghi tra le ore 22 e le ore 5, chiusura del tratto Busto Arsizio-Cavaria in direzione di Varese. Tra le ore 21 e le ore 5, chiusura della Milano-Laghi anche tra Castron e Solbiate Arno, in questo caso in direzione di Milano. Sulla 9 Milano-Chiasso tra le ore 22 e le ore 5, chiusura dell'autostrada tra lo svincolo Lago di Como e l'uscita di Como Centro in direzione di Milano. Sulla 7 Milano-Genova tra le ore 22 e le ore 6, chiusura del tratto Bereguardo-Binasco nelle due direzioni, sia verso Genova sia in direzione di Milano. Per la stessa autostrada 7, sempre tra le 22 e le 6, chiusura anche del tratto Vignole-Borbera-Roncoscrivia in direzione di Genova. Sulla 26 dei Trafori tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Voltre e Masone in direzione di Alessandria. Sulla 10 Genova-Ventimiglia tra le 23 e le 6, chiusura del tratto Albisola-Celle-Ligure verso Genova. Sulla 12 Genova-Livorno-Rosignano tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Genova Est e Nervi in direzione di Livorno. Tra Veneto ed Emilia sulla 13 Bologna-Padova tra le ore 21 e le ore 5, chiusura del tratto Occhio Bello Ferrara Nord in direzione di Bologna. Sulla tangenziale di Mestre tra le ore 21:30 e le ore 5:30, chiusura dello svincolo di Mira Oriago per entrare in autostrada.

State ascoltando il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, ancora fino a luna di notte, dopodiché sarete con Retape, un'ora di musica mixata anni 90 by Daniel Jack. Adesso però si continua con il Day by Day.

insomma, alla fine Stefano De Martino tanto ha detto, tanto ha fatto, che è riuscito a riunire i Maneskin, e ovviamente in occasione del Festival di Sanremo. Parleremo di questo tra un attimo, state là.

0: probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
2: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
5: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
6: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Udite, udite, i Maneskin si stanno per riunire e lo faranno in occasione di Sanremo 2027. Dopo questa parentesi, nella quale Damiano David e Thomas Raggi hanno intrapreso una parentesi solista, Vittoria ha pubblicato alcune canzoni ed è andata a suonare, a fare DJ set in giro per il mondo, adesso arriva il comeback. Saranno sul palco dell'Ariston e la cosa è stata annunciata da Stefano De Martino su TV Sorrisi e Canzoni. Sicuramente arriveranno altri aggiornamenti e non mancherò di farvi sapere poi i prossimi sviluppi.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. Scontro aperto tra Berlino e Mosca. La Germania accusa la Russia di essere dietro gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Il governo Merz ha annunciato una serie di misure di rappresaglia, tra cui la chiusura del consolato generale a Bonn dal 18 settembre. A stretto giro la replica del Cremlino. Reagiremo a tutte le decisioni antirusse della Germania. Dura la reazione di Unione Europea e NATO a fianco dei tedeschi e contro la guerra ibrida di Mosca. Risponderemo, promette Ursula von der Leyen. I tentativi russi di intimidire ci falliranno, le ha fatto eco il segretario generale dell'alleanza Mark Rutte. Anche dall'Italia arriva la piena solidarietà alla Germania dopo l'attacco ibrido russo a Lipsia. Le azioni ibride contro uno qualsiasi di noi sono una questione che riguarda tutti noi e saranno affrontate con una risposta unita, scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social. Un fatto grave lo ha definito il ministro degli esteri italiani, ma la Russia dice non attaccherà l'Europa. Anche Parigi al fianco di Berlino, siamo solidali, dice Macron annunciando nuove sanzioni contro Mosca. Si infiamma il conflitto fra gli Stati Uniti e l'Iran con nuovi raid mirati condotti dalle forze statunitensi nella regione dello stretto di Hormuz. Raid che hanno scatenato la reazione immediata di Teheran, che ha annunciato una rappresaglia contro obiettivi statunitensi che l'Iran ha definito operazione decisiva. 4 morti e diversi feriti a un matrimonio per un raid americano. Il caso è eclatante e suscita la dura reazione del governo con il guardasigilli Carlo Nordio che invia gli ispettori e la premier Giorgia Meloni che torna ad attaccare le sentenze che ostacolano la sicurezza. Un 42enne originario del Bangladesh ha abusato di una 13enne nel suo minimarket a Madonna di Campagna, estrema periferia nord di Torino. È stato arrestato e poi scarcerato dal GIP dopo appena 2 notti in carcere perché si è dimostrato collaborativo. Andiamo avanti sulla sicurezza, ma così è difficile, il commento della presidente del Consiglio. Lo sport dopo il titolo continentale è quello dei giochi del Mediterraneo. Gianmarco Tamberi ha vinto l'oro nel salto in alto nella manifestazione che si sta svolgendo a Taranto. L'azzurro si è imposto saltando la misura di 2,25. Dietro di lui il greco Merlos e l'azzurro Cristiano Falocchi. È tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, ancora per un po' fino a luna di notte. Se vi fa piacere scrivetemi, così mi raccontate come sta andando la vostra serata. Il numero per i vostri messaggi è lo stesso che potete utilizzare per telefonarci, segnatevelo: 0323 55 21 24.

0: Ristruttura ora il tuo bagno. Con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
5: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Fai la scelta giusta.
7: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Se un marchio è storico, significa che è rimasto stabile per decenni, combattendo con coraggio i periodi più duri. Ed imponendo il suo modo di fare impresa. RVL La Radio, da 4 decenni, è la radio che parla al VCO, alle province di Novara e Varese. Lega il tuo marchio al nostro. Facciamo gioco di squadra. Contattaci 0323 55 21 24 o commerciale@rvl.it. Tra le nostre proposte troverai sicuramente il piano pubblicitario più adatto alle tue esigenze.
9: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
12: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: In ogni canzone
14: un brivido di piacere.
13: Sei su RBL, la radio.

proposito di Sanremo, ma voi ve la ricordate Matilda De Angelis quando presentò il Festival di Sanremo? Mamma mia, a me piacque tantissimo, anche se ricevette anche critiche da chi non la conosceva. Comunque lei continua ad essere legata al mondo della musica dopo aver presentato Sanremo e dopo anche aver inciso un singolo poco tempo dopo con Elisa. Adesso arriva una collaborazione con Rolling Stone e parliamo di questo tra un attimo, state là.

Matilda De Angelis continua ad essere legata a doppio filo al mondo della musica, questa volta con una collaborazione con la rivista Rolling Stone. Perché? Perché nel numero in uscita domani, che è lo speciale cartaceo che esce in occasione della mostra di Venezia, lei ricopre il ruolo di direttrice di questo speciale. Perché per questo speciale si parla di cinema, e quindi chi meglio di Matilda De Angelis può ricoprire perfettamente questo ruolo? Tra le altre cose ci sarà anche l'intervista a Valeria Golino. Sono contenta per Matilda De Angelis, che io ho avuto modo di conoscere artisticamente quando fece il video della canzone di The Giornalisti, Felicità, puntini puntini. Mi piacque molto la sua performance nel video, e se per caso vi è sfuggita andatevela a vedere.

0: nostro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
2: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
3: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
4: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
7: Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: tua idea con RBL la radio.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RBL la radio. Anche d'estate,

0: bravi.
1: State ascoltando il Day by Day su RBL la radio, che potete seguire anche online. Ebbene sì, potete ascoltarci in streaming e guardare anche tutti i nostri aggiornamenti sul nostro sito rbl.it.

0: Madonna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
2: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
0: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
3: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
4: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
5: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
8: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
11: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

0: rimaniamo nel mondo della musica, ma anche nel mondo del cinema, visto che la cosa di cui vi parlo tra poco riguarda la Biennale di Venezia, ma anche Roger Waters dei Pink Floyd, perché ha fatto un appello riguardante la Palestina. Parleremo di questo tra un attimo, state là.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto, o almeno ci provo.

fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso.

0: letteratura.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. Scontro aperto tra Berlino e Mosca. La Germania accusa la Russia di essere dietro gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Il governo Merz ha annunciato una serie di misure di rappresaglia, tra cui la chiusura del consolato generale a Bonn dal 18 settembre. A stretto giro la replica del Cremlino. Reagiremo a tutte le decisioni antirusse della Germania. Dura la reazione di Unione Europea e NATO a fianco dei tedeschi e contro la guerra ibrida di Mosca. Risponderemo, promette Ursula von der Leyen. I tentativi russi di intimidirci falliranno, le ha fatto eco il segretario generale dell'alleanza Mark Rutte. Anche dall'Italia arriva la piena solidarietà alla Germania dopo l'attacco ibrido russo a Lipsia. Le azioni ibride contro uno qualsiasi di noi sono una questione che riguarda tutti noi e saranno affrontate con una risposta unita, scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social. Un fatto grave lo ha definito il ministro degli esteri italiani, ma la Russia dice non attaccherà l'Europa. Anche Parigi al fianco di Berlino, siamo solidali, dice Macron annunciando nuove sanzioni contro Mosca. Si infiamma il conflitto fra gli Stati Uniti e l'Iran con nuovi raid mirati condotti dalle forze statunitensi nella regione dello stretto di Hormuz. Raid che hanno scatenato la reazione immediata di Teheran, che ha annunciato una rappresaglia contro obiettivi statunitensi che l'Iran ha definito operazione decisiva. 4 morti e diversi feriti a un matrimonio per un raid americano. Il caso è eclatante e suscita la dura reazione del governo con il guardasigilli Carlo Nordio che invia gli ispettori e la premier Giorgia Meloni che torna ad attaccare le sentenze che ostacolano la sicurezza. Un 42enne originario del Bangladesh ha abusato di una 13enne nel suo minimarket a Madonna di Campagna, estrema periferia nord di Torino. È stato arrestato e poi scarcerato dal GIP dopo appena 2 notti in carcere perché si è dimostrato collaborativo. Andiamo avanti sulla sicurezza, ma così è difficile, il commento della presidente del Consiglio. Lo sport dopo il titolo continentale è quello dei giochi del Mediterraneo. Gianmarco Tamberi ha vinto l'oro nel salto in alto nella manifestazione che si sta svolgendo a Taranto. L'azzurro si è imposto saltando la misura di 2,25. Dietro di lui il greco Merlos e l'azzurro Cristiano Falocchi. È tutto, a più tardi.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te li suoniamo di santa ragione.

avvicina a grandi passi la Biennale di Venezia, durante la quale saranno presentati anche due film palestinesi, Ol Mowat Nosama di Ahmed Assouna e Ivar Ma Al Badr, chiedo scusa se pronuncio in modo proprio non perfetto, film di Muayyad Alayan. Cosa succede? Che sapete che ogni volta che qualcuno espone una bandiera palestinese ci sono una marea di polemiche che non finiscono più, ma in questa occasione, in particolare a chiederlo è Venice for Palestine, si chiede di trattare le persone che partecipano all'evento come tutti gli altri. Dal momento che vengono esposte le bandiere di tutti i paesi di coloro che partecipano, Venice for Palestine chiede di poter permettere anche ai registi palestinesi di esporre la bandiera della Palestina, e a questo appello si sono unite varie persone, tra i firmatari Matteo Garrone e anche l'ex Pink Floyd Roger Waters. Poi, se volete degli approfondimenti, comunque li trovate su Rolling Stone.

0: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
8: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
4: Per tutta l'estate RVL.
8: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
4: RVL la radio.
8: Te le suoniamo di santa ragione.

Digitale, la radio è molto molto molto social. Vi invito a seguirci su Instagram e Facebook, dove trovate tutti i nostri aggiornamenti. Basta cercare RVL la radio. Like a

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
0: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: La nota al momento giusto. Mai una parola fuori posto. Questi siamo noi. RVL La Radio punta ad essere con tutta la sua community di ascoltatori l'emittente di riferimento per il VCO, le province di Novara e di Varese. VCO, la provincia di Novara e di Varese. Mettiamo passione in ogni singolo secondo della nostra programmazione. Se vuoi vivere anche tu l'emozione di una radio fatta con un piglio diverso, sei nel posto giusto. Benvenuto su RVL La Radio. Chiama a 0323 55 21 24. Scrivi a commerciale@rvl.it.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
3: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
6: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

chiede subito a ex quando parti per un weekend con la tua migliore amica, lasciando il tuo compagno a casa, e lui una sera decide di invitare l'amichetto. Peccato che il genio si dimentichi di staccare le telecamere di sicurezza interne. Io, comodamente in vacanza, assisto a tutto in diretta dal suo

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: RBL si vive. È una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: In ogni canzone
8: un brivido di piacere.
7: Sei su RBL, la radio.

arrivato il momento della rubrica Casi Umani. Oggi ho scelto la pagina Facebook ed è subito ex. Sono stata 3 anni con un ragazzo che quando uscivamo stava al cellulare con sua madre tutto il tempo. Al sabato sera non usciva per non lasciarla sola a casa. A 27 anni non dormiva da me perché lei era gelosa. Mi ha lasciato perché ero io la stressante. Quarta elementare, l'unico che mi abbia mai lasciata in vita mia. Ho preso il suo Game Boy con Pokémon giallo. Era arrivato alla Lega Pokémon. Io, nuovo gioco, salva, e fui subito ex. Il mio ragazzo mi ha appena lasciata dopo 2 anni di relazione perché, testuali parole, hai risposto al commento del tuo amico con una faccina che rideva, quindi se un altro uomo riesce a farti ridere significa che non mi ami più. E sono subito ex. La mia ex mi ha fatto le corna 2 volte in 15 giorni con 2 diversi. L'ho però perdonata da imbecille. Mi ha lasciato dopo 2 settimane dicendo: sei diventato inspiegabilmente geloso. Un giorno ricevo un messaggio dal mio ex: dobbiamo lasciarci, non va più bene così e lo sai. Mi faccio prendere dal panico, non capendo perché, lo ammetto, lo amavo. Poi mi arriva un altro messaggio: oh scusa tesoro, ho sbagliato destinatario. E subito la gioia è tornata in me, giusto il tempo di capire cosa avesse davvero scritto. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che ritorna puntuale domani alla stessa ora, ma adesso si ritorna alla musica.

0: Eccoci qua, amici cari, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Imperatore, qua su RVL la radio. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do un bacione grande e ovviamente vi aspetto domani dalle 22 all'una. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: su RBL la radio. Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. Allarme in Europa per la guerra ibrida russa. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Von der Leyen sente Merz e annuncia risposte dall'Unione Europea. Anche il segretario generale della NATO, Rutte, chiama il cancelliere tedesco. Parla di prove inequivocabili e dice i tentativi di Mosca di intimidirci falliranno. Putin replica, ci accusano per ragioni di politica interna. Tensioni altissime anche in Medio Oriente, gli Stati Uniti tornano ad attaccare in Iran. Fanno 4 morti e circa 50 feriti e Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi statunitensi, mentre Trump minaccia di annientare il paese. Missili e droni ancora nei cieli del Medio Oriente, dove la crisi è sempre più profonda. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei avverte, daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile. I Pashdaran fanno sapere di aver ucciso numerosi membri delle forze americane in un raid in Giordania, ma i media statunitensi smentiscono. In Italia, con la politica a dubbi di Forza Italia e Lega, sembra perdere quota l'ipotesi del ballottaggio nella nuova legge elettorale. Al Senato resta solo l'emendamento dell'ex presidente Pera di Fratelli d'Italia. Opposizioni sulle barricate, è vergognoso questo atteggiamento proprietario delle istituzioni. Per cui Meloni legge i sondaggi del giorno e prova a costruirsi una legge elettorale su misura. Con le altre opposizioni faremo muro, annuncia la segretaria del PD Schlein. Calabresi lascia intanto gli incarichi a Cora Media per candidarsi sindaco di Milano. Vado via dopo 6 anni per una strada nuova, dice. Prima il programma, dice la segretaria del PD, che frena anche Conte. Basta parlare di primarie. La cronaca, ho sbagliato, non ho mai commesso reati, la prima volta che succede sono molto dispiaciuto. Poche parole accompagnate da una piena confessione. Dopo 48 ore di carcere, un uomo di 42 anni indagato a Torino per aggressione sessuale su una 13enne è rimesso in libertà dal GIP contro il parere del PM, con il solo obbligo di presentarsi tutti i giorni al commissariato più vicino. Bufera sulla decisione, insorge la premier Meloni, che lo spiega alla famiglia della ragazzina che quell'uomo è di nuovo in giro. Il ministro Nordio invia gli ispettori, Salvini chiede la castrazione chimica, interrogazioni al governo da PD a Italia Viva. Tennis, cuore e carattere, Flavio Cobolli esce così dall'abisso di una clamorosa eliminazione al debutto agli US Open. Il romano, quinta testa di serie del seeding, batte in rimonta Francisco Comesana dopo una lotta durata ben 4 ore sotto il tetto chiuso del Louis Armstrong. 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4 e parziali per il romano. Buona la prima per Matteo Bellucci, che supera nettamente l'ungherese Piros, lasciando per strada solo 6 game. In campo Passaro e Musetti. È tutto, la redazione vi augura una buona notte.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
3: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio, anche d'estate.
4: Mixed and selected by Jen.

0: Anna, ma quali prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
0: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
2: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
3: Fai la scelta giusta.
4: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Se un marchio è storico, significa che è rimasto stabile per decenni, combattendo con coraggio i periodi più duri. Ed imponendo il suo modo di fare impresa. RVL La Radio, da 4 decenni, è la radio che parla al VCO, alle province di Novara e Varese. Lega il tuo marchio al nostro. Facciamo gioco di squadra. Contattaci 0323 55 21 24 o commerciale@rvl.it. Tra le nostre proposte troverai sicuramente il piano pubblicitario più adatto alle tue esigenze. RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta. L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL La Radio.
8: Let's go! Daniel's Jack presents Retape.

0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.
2: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
3: In Lombardia sulla 8 dei Laghi tra le ore 22 e le ore 5, chiusura del tratto Busto Arsizio Cavaria in direzione di Varese. Tra le ore 21 e le ore 5, chiusura della Milano Laghi anche tra Castron e Solbiate Arno, in questo caso in direzione di Milano. Sulla 9 Milano Chiasso tra le ore 22 e le ore 5, chiusura dell'autostrada tra lo svincolo Lago di Como e l'uscita di Como Centro in direzione di Milano. Sulla 7 Milano-Genova tra le ore 22 e le ore 6, chiusura del tratto Bereguardo-Binasco nelle due direzioni, sia verso Genova sia in direzione di Milano. Per la stessa autostrada 7, sempre tra le 22 e le 6, chiusura anche del tratto Vignole-Borbera-Roncoscrivia in direzione di Genova. Sulla 26 dei Trafori tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Voltre e Masone in direzione di Alessandria. Sulla 10 Genova-Ventimiglia tra le 23 e le 6, chiusura del tratto Albisola-Celle-Ligure verso Genova. Sulla 12 Genova-Livorno-Rosignano tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Genova Est e Nervi in direzione di Livorno. Tra Veneto ed Emilia sulla 13 Bologna-Padova tra le ore 21 e le ore 5, chiusura del tratto Occhio Bello Ferrara Nord in direzione di Bologna. Sulla tangenziale di Mestre tra le ore 21 e 30 e le ore 5 e 30, chiusura dello svincolo di Mira Oriago per entrare in autostrada verso Padova e Milano. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
2: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
4: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RVL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
7: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
8: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
9: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
10: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
11: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
15: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita. RVL la radio.